0: Petite Marie, c'était Francis Cabrel sur RCFM. La suite de vos programmes, vous la connaissez par cœur. L'horoscope arrive, ainsi que l'info dans une poignée de minutes. Journal en langue corse présenté par Roland Frias. Et puis vos rendez-vous habituels, l'écho d'ici, au bowl. Et on parlera cinéma dans Kinébinci.
1: Envie de prolonger l'été avec une parenthèse artistique vibrante? Du 18 au 20 septembre, rendez-vous à Venaco pour la 5e édition du festival Art & Math. Pendant 3 jours, le Maquis Corse devient un théâtre de créativité vivante. Laissez-vous porter par des concerts, vibrez devant des projections de cinéma sous les étoiles et explorez des parcours d'art visuel installés le long de la rivière. C'est le rendez-vous incontournable pour célébrer la culture au plus près de la nature. Vous aussi, rejoignez cette grande fête. Art & Math, 5e édition, l'art s'épanouit dans le maquis du 18 au 20 septembre avec le soutien de RCFM.
0: Et d'ailleurs, on en parlera ce matin avec notre invité. Le programme vous sera dévoilé à 7h20 exactement.
2: Pourquoi la MAF ?
3: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
4: Ah bah ça c'est... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais je me suis encore cogné contre la table basse.
3: Moins 20% sur votre contrat santé MAF et en plus, vous bénéficiez d'un rendez-vous ophtalmo sous 15 jours.
4: Comment vous savez que j'y vois plus ? Ah, oh
3: Ça se voit. Enfin, ça s'entend.
5: MAF, MAF, MAF. Je préfère la MAF.
3: Conditions en agence ou sur maf.fr.
6: Vous pensez qu'il est temps de vérifier votre audition, mais vous ne savez pas où aller ? Venez chez Audica. Nos experts vous proposent un bilan gratuit et sans engagement. Les tests sont indolores et toujours réalisés avec des équipements de pointe par des audioprothésistes diplômés et formés avec un protocole exclusif. Ils vous expliqueront tout simplement. Alors n'attendez plus pour retrouver le plaisir de bien entendre en toute sérénité. Faites confiance aux experts Audica. Audica, experts et à votre écoute. Bilan à but non médical, rendez-vous avec ou sans ordonnance sur audica.fr ou en centre partout en France.
7: Ici RCFM, toute la journée.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonne humeur, sauf qu'une remise en question pourrait concerner les Capricornes. Catherine Viguier.
9: Cher Capricorne, vous voulez voir la vérité en face.
10: Bélier, vous êtes lucide sur le plan professionnel, vous évoluez dans ce domaine.
9: Taureau, alors vous ne voulez plus vous mentir, en particulier avec vos frères et sœurs.
10: Gémeaux, période de remise en question, période idéale donc pour commencer un travail personnel.
9: Cancer, 6 mois pour revoir votre copie au sujet de vos partenaires d'amour et de travail.
10: Lion, vous entamez un travail, vous, de longue haleine, tout en devant veiller sur votre forme.
9: Vierge, la lune noire vous rend plus lucide au sujet de votre vie affective.
10: Balance, une évolution est nécessaire au sujet de votre famille et de votre lieu de vie.
9: Scorpion, 6 mois pour évoluer dans le monde de la communication, pour étudier et voyager.
10: Sagittaire, plein feu sur votre trésorerie, votre compte en banque évolue.
9: Capricorne, vous fuyez toute superficialité, vous recherchez l'authenticité avant tout.
10: Verseau, évolution et réflexion de fond au sujet de votre carrière et de vos responsabilités.
9: Poissons, eh bien, des amitiés se renforcent, vous prenez de la distance avec d'autres. Et pour nous tous, on donne le « là » à ce jour.
8: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
7: Ici matin,
8: Isabelle Donignat.
0: Très heureuse de vous retrouver ce mercredi matin. On a plein de belles choses à explorer ensemble. On va retrouver un nageur professionnel qui a fait les JO de Tokyo, Enzo Tezik Balesi, au micro de Michael Andreani, qui, lors de sa carrière professionnelle, a noté qu'il n'arrivait pas à répondre à des soucis de sportifs de haut niveau qu'on rencontrera peu, vous et moi, Roland, sa déshydratation, et il a fondé une entreprise, ça s'appelle 60%, et on en parle dans l'écho d'ici. De jeunes fraudeurs, des escrocs adolescents, c'est ce que nous verrons avec Aude Razo dans notre séquence quotidienne dédiée aux arnaques. Et pour parler di latelo di bradiga lingua, via lingua di manera generale, con polo turchi d'uriani, scontreremo di no, izzi idées, Lydia Scolagoursa di Bastia, au microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini, et fiduleremo insieme au film Rocky, parleremo cinéma, j'te mercredi. Per un momento di ora appena è di ritrovare ostro nutidial e Roland e si brinci via torna stamane e cu i prezzi di carburante in Corsica.
2: E dopo a quasi due ore e mezzo di riunione e risera in prevettura in Ajaccio non c'è stata nessuna soluzione da regolare subito. Problema di squilibrio, i padroni di stazione servizio indipendente fermano senza risposta non ha la rivendicazione principale quella che Total Energy solo grossisto in Corsica vendessi o carburante a vita Vito Eni ha un listesso prezzo che ha la propria filiale, sono state avanzate quantunque parecchie aiuti d'urgenza e da collettività di Corsica per mezzo di l'EPCI e una cellula di seguito messa in piazza da Stato per stagioni in difficoltà. Matteo Martinetti, gerente Vito in Ajaccio, saluta in particolare l'impegno di la collettività.
11: Sì, il presidente Simeone ha domandato di aiutarci come hanno aiutato gli agricoltori, i pescatori e tutti l'altro. Ora non sappiamo quando l'aiuto viene ma aspettiamo, ma ci vuole che venisse subito, al minimo di 15 giorni che arrivano, altrimenti dopo sarà troppo tardi. Cercano di aiutarci. Un ipocrita non mi ha sorti, ma sarà lungo, sarà lungo. 6 mesi per ritrovare un funzionamento normale.
2: Un'intervista di Patrice Roubaud e una mossa di nodi pescador ieri in continente dopo il blocchino di un deposito petroliero in Fos-sur-Mer a Mane e di Inset che l'ha cresciuta l'azione dopo mezz'ora. I pescatori hanno deciso di bloccare il porto, tanto a telo di Corsica Ferise che deviava attraversare da Bersulì isola una busso d'Uberte.
0: Dopo la mobilizzazione di polizia ieri, una delegazione sindacale ricevuta da un ministro dell'interno.
2: Laurent Nunez ha domandato qualche anno per lavorare in un piano di genui sindacati di aver costato una presa di coscienza, ma prevene che lo crescerà il rapporto di forza se non c'è avanzata. In Corsica una 50 di polizieri hanno manifestato in Bastia, una 30 in Ajaccio per domandare in particolare misure salariali, di più effettivi e di più mezzi di noi.
0: Altra zerga sociale è quella di circa 400 impiegati e ritirati di DFGDF.
2: Erano accompagnati ad una ventina di veicoli e si sono aduniti ieri davanti alla brevettura. Naiaccio domanda a Noelli l'abbandono di un progetto di riforma di un progetto riservato, di un prezzo riservato all'agente su vantaggio storico messo in piazza in 1946 e di nuovo una rivalutazione e di ebag in particolare più basse. I sindacati per i sindacati fagge berte a pieno sta tariffa preferenziale di uso statuto e di aso remunerazione. A risposta di un governo è aspettata oramai in giorni a bene.
0: In questo contesto Gilles Giovannangeli ha fatto aso rientrata politica ieri a Nanta RCFM.
2: È invitato di a nostra emissione politicamente il presidente di un consiglio esecutivo di Corsica ha aumentato le tensioni con agita da Iaccio e voghi che hanno colpito parecchie regioni, Sestad e Asichia, ma di nuovo l'autonomia, fra l'altro soggetti a rinnovazione termica e energetica di Gulegi e Ligei, che bisogna oggi in parecchi stabilimenti. L'hanno visto con la greva d'altronde sti pochi giorni al Gulegio di Uvio Morbo e di betta e moltiplicazione di episodi di Capitana. Gigi Giovannangeli vuole ingaggiare in furia sto cantiere maggiore.
12: Allora, a lungo andato, portiamo un piano di rinnovazioni di più di 100 milioni di ciarà di un periodo di 5 anni, ma di noi abbiamo coscienza che c'è la forza a portare risposta a corto andato e per questo ancora consigliere esecutivo va un giro di tutti gli stabilimenti scolari per provare di trovare soluzioni più adatte al riscaldamento climatico.
13: Vale a dire climatizzazione dappertutto?
12: Non vale mica di climatizzazione dappertutto, perché la climatizzazione è un mezzo tecnico e forse c'è la risponda di maniera sfarante secondo gli stabilimenti, secondo i problematiche degli stabilimenti. È un lavoro che è principiato da un consigliere e forse che per gli stati 2027 proponeremo di dare risposte adatte.
2: Politicamente, con il presidente dell'esecutivo di Corsica, un'emissione presentata da Hélène Battini, da Ridroit, con articolo e e filmet in anta a nostra piegazione ici un emission ne dole se parla du en coup di l'élection les enadoriali du 27 et 10 septembre dalla du nostro anta RCFM ne parlerem udorn su mercuri quasi guida di nostri scontri cui candidati toccherà stamane a Jean Giuseppe o mere di Vigari di Chiara du Pomonte sarà un nostro invitato di redazione a 8:15.
0: E per Roland Samprimpouli diga a Barida che progressa e negozi li monigi balli in corsa.
2: Ma mica o bostu di mere, secondo un studio di l'INSEE pubblicato ieri, e donne ripresentano oramai 47% di circa 4.300 eletti monigi balli, balli a di 9 punti più che durante la mandatura precedente, una crescita favorita in particolare dall'instaurazione di Barida in un comune di meno di 1.000 abitanti, invece solo 37 comuni corsi hanno una come mere, aspetta un articolo completo nanta Adela e CRCFM.
0: A ringraziarvi assai.
2: A dopo.
0: A dopo con piede. Bella giornata prevista oggi ad Spampilosa o sole in ogni luogo stamane. Sa faccherà in listo dopo mezz'ora soprattutto in montagna in due l'acqua adesso possibile pioverà forse in Gabigurzu all'Oriente a CDG Meteo France e oggi saranno tratti a Sofia ed imperature sono sempre di stagione ma calano a penuccia ad un grado forse che farà tra 27 e 30 in i paesi dell'interno 22 a 25 in i paesi montagnoli e sino a 30 o 31 in giro a Portivecchio a Ubiu un francano Ubiu ed imperatore 30 gradi di maniera generale.
8: Ici RCFM
7: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi au groupe La Tratio.

0: Settoremenu de Jim.
1: Ici RCFM.
0: Omer, Coris, cambia au programme au cinéma, un giorno dunque, canaure, gli ha scelto per parlarci di una leggenda.
2: Salute! Oggi è una gronaga cinema. Anna Aurelia ci presenta una leggenda, oh, hockey. Si sta assenta a sta zi de luce che sporta con noi tutta l'emozione di questo film.
3: C'è hockey, a zomboie, dopo c'è uso zio, che si chiama zio Polly. A zomboie si chiama Adriano, uso buxalor, che ronzi, bitch. Di hockey combatte contro Apollo. Combatte, combatte. E a un momento dato cascano, perché facevano cascavano assai. Si contavano sino a Dege e quello con si blasa minca. Non so che Dege si è abbassata, ha perso. E Apollo si è rizzato, ma è ricascato. E Rocky rizzava, casca, e dopo si rizza e ce l'ha fatta. Dunque ha vinto.
2: Regole semplici, ma a 8 ore ci può girare di gabo.
3: Un intreno era merba, dubbla di si intreno, mica fa vista, baffa, i bacia i vermini. Ma a suo modo non c'era mica, da vedo di non c'era. E io non c'era mica perché avevo avuto un bebè. E dunque con zio Apollo avevano guardato Adele. C'è una vermina che va e che gli domanda. Posso dire in inglese? Perché io ho detto in posso fare un bacio? E lui dice lì e c'è la sua moglie che ha visto.
0: Anna Aurelia ha un microfono di Marie Elisabeth Ferrandini in sa grona gaudine qui ne pensi.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

Buongiorno, sei un Camilo Pasquali. Aspetto numerosi, un martiser, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e puoi debia Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

0: sont des choux, rien d'entraîné. Fais-moi un petit dialecte ou dire Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour, Miguel, ou bonjour à tous. Au moins, il m'a tout ygré, ou à une de la jeune, c'est dit, ou crédit agricole, d'igour, siga, soit tout édios, et in calcanouis indigadi, ou n'a sentina d'impiegadi, soit adunidi, davantais canidi, azé de diaon, kainayachu, d'où elle vous idan et d'abo, et no, restamane, un CSE, à l'ordine d'io, yor, nous, un possible ratacament, ou d'agacha, régional et gours, à quella di baca, l'intersyndicale sneca, CGT, teme, danis ou jali, et una berdida di dipendenze, ou crédit agricole, conta 440 impiegati in Corsica. Inaiaciu di non due erisera dopo a quasi 2 ore e mezzo di riunione in prefettura non c'è stata nessuna soluzione arrivata subito a un squilibrio di prezzi di carburanti. I padroni di stazione e servizio indipendente domandano che Total Energy solo grossisce un antalizzo la livendessi un carburante allo stesso prezzo che a sobrobra viliale fatta vine a collettività di Corsica li ha proposto aiuti d'urgenza mentre chi stato mette in piazza una cellula di seguito per e stagione in difficoltà. In questo contesto, Gilles Giovannangeli ha fatto la sua rientrata politica ieri in RCFM, invitato di nostra emissione politicamente al microfono dell'Elen Battini, il presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, ha aumentato le tensioni con la città d'Ajaccio, i voghi che hanno colpito parecchie regioni quest'estate, Asichia e Garburenti, ma di nuovo l'autonomia e l'elezione senatoriale di 27 di settembre, un'emissione da Sant'Edorna con un articolo e filmetti in Antartia, ici RCFM, l'elezione senatoriale, ne mo parlato stamane di nuovo Jean Giuseppe che vuole adunisce o più largamente possibile intorno a sua candidatura all'elezione senatoriale in Piemonte, sostenuto già da Femo Agorsica e Jean-Paul Carolaggi con Corinfronte che chiama Buda Perello, un mare di Vigari ha annunciato stamane in RCFM che il partito di Nazione Gorsa dovrebbe portargli il suo sostegno di noi. Intervista da Sant'Edorna in nostra piegazione ici. Domadina continueremo i nostri scontri con i candidati in Piemonte. Toccherà a Christophe Versini, delegato regionale per ORN in Corsica, d'essere un nostro invitato.
0: Eh bien, ringrazio Roland. Bonne mattinata a voi. Ci ritroviamo da qui a un'oretta per un altro nuovo dialetto.
1: Ghieco piace, a dopo.
0: A dopo. In Corsica Sultana, o tempo è sempre bello. Anche se dopo mezz'ora ci può organizzare i nioli e acquatucci possibili in montagna. In metà di dopo mezz'ora, tu sarà a punta abbastanza forte in rodiano per tivi ghiaccio. Temperature più alte tra 25 e 31 gradi. Facci sempre assai caldo, quantunque. In mattinata in Corsica Soprano, oramai il cielo è vario, ma il tempo verma secco. Un passaggio d'acquate possibili in corso di dopo mezz'ora in Balagna e in rodiano bastiaccio e l'interno. E poi il tempo si dovrà migliorare da qui a fin da giornata. In principio, dopo mezz'ora, abbiamo un vento ario moderato per certi luoghi e temperature in Corsica Soprana tra 27 e 30 gradi, 21 in dell'interno.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11. Les gérants de l'année dans quelques instants avec Arthur Solinas. Nous parlerons météorologie avec son invité. Ce ne sera pas un de l'aéroport d'Ajaccio au centre Météo France. Également au programme, bien entendu, votre agenda. RIP avec Evelyne Fontaine a toujours à la découverte du Clos Coulombe. Et dans quelques instants, nous parlerons d'Ia Fundazione di l'Università di Gurtziga avec une rentrée riche en événements. Grazila Luisi, sa directrice, sera avec nous dans 4 minutes, ce sera juste après ça.

0: Inter CFM, on nous disait tout, Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour, Michaelo, bonjour à tous. L'agence Crédit Agricole d'Igor, siga tout et dios, et d'abord, istaman, et secondo, is indiga, di, i personnel, iso ingreo, una sessantina d'agenti, so aduni davanta iscani, di azed, di aonca, in aiach, ou, in due lusiden, et un CSE, à l'ordine di uior, non possibile rattaccamento di agascia regionale gorsa, a quella di Bacca, l'intersindicale Sneca, CGT, teme danni Zugiali e una bardi d'indipendenza, o Crédit Agricole conta 440 impiegati in Corsica. In Ajaccio, due erisera dopo a quasi due ore e mezzo di riunione in prefettura, non c'è stata nessuna soluzione arrivata subito a squilibrio di prezzi di carburante in Corsica. I padroni di stazione servizio indipendente domandano che Total Energia, solo grossista e un antalismo, la livendessi o carburante rente gli stessi prezzi che ha sbrobbiato filiale fatta fine a collettività di Corsica li ha proposto aiuti d'urgenza mentre che lo Stato mette in piazza una cellula di seguito per stazioni in difficoltà. In politica l'elezione senatoriale ne abbiamo parlato stamane con Gian Giuseppi che vuole adunisce o più largamente possibile intorno alla sua candidatura in Piemonte, sostenuto già da Femua Corsica, Jean-Paul Carolaggi con Corinne Fronte che chiama Buda Perello, un mere di Vigari ha annunciato nanta RCFM che o ben se partito di Nazione Corsa deverebbe portare il suo sostegno in o intervista da Sante Dorna nanta nostra piegazione ici domadina continueranno i nostri scontri con i candidati in Piemonte, toccherà Christophe Versini, delegato regionale per ORN in Corsica, ad essere un nostro invitato. E poi l'Università di Corsica vuole rinforzare la sua piazza in un spazio mediterraneo, accolto la settimana scorsa il primo forum di cattedre UNESCO di un Mediterraneo. Erano aduniti 96 ricercatori universitari di 12 paesi in giro alla bene di patrimoni di un mare nostrum. Tocca lo scopo a rinforzare i legami tra le comunità scientifiche, un soggetto che sarà sviluppato da Mathieu Burini dopo il nostro notiziale di mezzogiorno in de a nostra emissione Mediradio.
0: E grazie tante, Roland, buona giornata e a domani.
1: Anche a voi, buona giornata a domani.
0: A un piacere. Il tempo di Corsica Zutana prima è piuttosto bello, anche se in Iuli dopo il giorno poni sbucina qua tutti possibili in montagna, in metà di dopo mezz'ora ci sarà un vento a ponente abbastanza forte in alto rodio noi portive, tutte temperature tra 25 e 31 gradi in Corsica Zuprana, il cielo è sempre vario con un tempo secco, anche se un passaggio d'acqua è possibile durante o dopo mezz'ora in Balagna, ma di noi non rodio noi bastia, cioè l'interno, e poi il tempo sa da migliora in fin di giornata. In principio dopo mezz'ora ci sarà un vento ario moderato per certi luoghi e temperature in Corsica Zuprana tra 27 e 30 gradi, 21 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 04 95 32 22 22, votre jeu Indouina démarre dans un peu moins de 4 minutes à votre téléphone. N'hésitez pas à nous appeler pour venir passer un bon moment juste après Footloose.

0: Issem Simoa.
1: Passez une excellente fin de matinée, un bon appétit. Si vous passez à table, vous êtes sur RCFM et il est midi. On retrouve le journal avec Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Cécilia, bonjour à toutes et à tous.
1: Les agences du Crédit Agricole sont fermées aujourd'hui en Corse.
2: Les salariés s'opposent à un possible rattachement de la caisse régionale Corse à celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une soixantaine d'entre eux étaient rassemblés devant le siège régional de la banque à Ajaccio où se tenait ce matin un CSE. Pour l'intersyndicale SNECA-CGT, le projet examiné avec fusion prévue en 2028 fait peser le risque d'une perte d'indépendance, d'une potentielle casse sociale. Mathéa Bechon, délégué SNECA au micro de Paul-Antoine Squarcini.
3: Le directeur général nous a exposé le projet, les lignes directrices et nous avons pu lui poser quelques questions. Tout simplement aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'intersyndicale aujourd'hui totalement et farouchement opposés à ce projet, en tout cas dans sa présentation, et tant que nous n'aurons pas de précision sur ce qu'il adviendra d'une part de nos emplois, notre direction, puisque nous travaillons en parfaite autonomie depuis bien longtemps. Tous ces éléments ne nous ont pas encore été précisés. Ça donnera lieu certainement à des réunions. Le plus important, et ce qu'il faut retenir, c'est notre refus catégorique à ce jour de la présentation qui nous est faite. Le mouvement continue parce que nous avons prévu et nous avons déclenché une assemblée générale du personnel à 14h30.
4: La grève continuera dans les prochains jours ?
3: Dans l'immédiat, nous sommes en grève aujourd'hui et en réunion cet après-midi.
1: La justice et un homme condamné pour violence aggravée sur fond de soupçons de pédocriminalité hier à Bastia.
2: Les faits remontent à septembre 2023, où le propriétaire d'une salle de sport et deux autres personnes sont mises en examen, poursuivies pour avoir violemment agressé un coach sportif qu'ils accusaient de comportement inapproprié avec des mineurs. Le tribunal correctionnel de Bastia a donc condamné hier soir Francesco Agostini à 4 ans de prison, dont 30 mois assorti de sursis probatoire pour ces violences. Deux autres personnes mineures au moment des faits doivent être jugées aujourd'hui à huis clos. Hier, l'audience a duré plus de 6 heures. Pour une affaire, Clémence Gourdon-Négrine est présentée comme typique des comportements de ceux qui cherchent à faire le travail de la justice dans ces dossiers de pédocriminalité.
5: Fin août 2023, Francesco Agostini découvre que l'un des coachs de sa salle de sport a été condamné à deux reprises pour agression puis atteinte sexuelle sur mineur. Il avait déjà des soupçons, dit-il, en voyant la relation inhabituelle qu'Anthony Strabone avait avec un jeune de la salle, Florian, qu'il a donc interrogé. Le mineur lui raconte alors subir du chantage, des demandes d'envoi de photos nues. Alors ce soir-là, quand il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait un cours avec Strabone, j'ai vu ça comme un appel à l'aide, dit le prévenu. Il avoue s'être immédiatement rendu à la salle de sport, avoir porté des coups, mais pas au visage, dit-il, et sans aucune arme. Il nie aussi toute préméditation. Sur ce point, l'accusation, elle, parle d'un véritable guet-apens. Comprendre la colère de Monsieur Agostini, oui, mais certainement pas légitimer ce qu'il en a fait, a longuement insisté la procureure, tout en réclamant que la peine prononcée prenne en compte le profil du jeune homme de 26 ans, parfaitement inséré, dit-elle, qui reconnaît son erreur et dont nous n'avons plus entendu parler depuis cette affaire.
2: Compte rendu d'audience complet à lire sur notre site ici RCFM et sur nos réseaux sociaux.
1: La crise des carburants.
2: Et elle se poursuit. La réunion d'hier soir en préfecture avec les pompistes indépendants n'a pas vraiment permis de régler le problème. La collectivité, via son EPCI, l'ex-CCI de Corse, propose une aide temporaire ciblée pour tenter de réduire la distorsion de concurrence avec les stations Total Énergie. L'État, de son côté, annonce la mise en place d'une cellule de suivi pour accompagner les stations les plus en difficulté. Parmi les exploitants présents hier, Mathieu Martinet, propriétaire de station-service indépendante à Ajaccio, salue surtout donc l'engagement de la collectivité. Il est au micro de Patrice Roubaud.
6: Il faudra quand même souligner que le président Siméon a demandé à prendre des mesures rapides, d'essayer de trouver des solutions avec la préfecture. Il a proposé d'avoir des mesures d'aide, comme ils ont fait pour les agriculteurs, comme ils ont fait pour tout le monde. Donc je ne sais pas ce qui va en sortir de tout ça. On n'a pas rien obtenu, puisque bon, ils vont nous faire quand même des aides et des étalements sur les dettes, tout ce qui est TVA, URSSAF, tout ça. Bon, ça ne règle pas le problème, hein. Ils en sont conscients parce qu'ils vont étaler, mais si on n'a pas de marge, ils peuvent étaler ce qu'ils veulent. Ça n'ira pas plus loin. Directement, la casse sociale sera d'au moins 400 personnes. Nous attendons sous quinzaine des réponses de la part de la Chambre de commerce et de la préfecture.
1: Le premier forum des chaires UNESCO de Méditerranée.
2: 96 chercheurs et universitaires provenant de 12 pays méditerranéens se sont réunis pour exposer leurs travaux au sein de l'amphithéâtre Ribedo à Corte. Le but, resserrer les liens entre communautés scientifiques et faire de l'Université de Corse un acteur institutionnel de premier plan pour Sébastien Queneau, professeur des universités et initiateur de l'événement. La portée de ce premier forum est très importante, un sujet que l'on développera évidemment dans Méditerranée, à retrouver juste après ce journal.
1: Enfin Alexandre, les conseils municipaux se féminisent, mais les femmes restent loin du fauteuil de maire.
2: Et oui, c'est ce que nous dit une étude de l'INSEE. Les femmes représentent désormais 47% des conseillers municipaux insulaires. Les élections municipales de mars dernier marquent donc une nouvelle étape pour la représentation des femmes au sein des conseils municipaux, notamment en raison de la fin du panachage et de l'instauration de la parité dans les communes de moins de 1000 habitants. En revanche, plus le niveau de responsabilité augmente, moins les femmes sont représentées. Seulement 10% des maires corses sont des femmes. Alors finalement, intérêt réel des femmes pour la politique ou remplissage des listes? La réponse d'Aline Castellani, elle est maire de Piana depuis 2001.
7: Je serais plutôt enclin à dire que c'est parce que c'est l'obligation. S'agissant de Piane, j'avais déjà pratiquement la parité. Mais sur l'ensemble des communes, je pense que c'est l'obligation. Les hommes ont des difficultés à laisser leur place. Je pense que ça va aller dans le bon sens et que les femmes, justement, après leur premier mandat, verront quel est l'intérêt d'être au conseil municipal. Je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est dommage qu'on soit obligé de le faire et que ça vienne pas naturellement. C'est évident que pour une femme, au départ, c'est assez compliqué parce que, contrairement à un homme, prouver qu'on est capable et qu'on peut faire les choses. En règle générale, les gens pensent que l'homme a l'autorité naturelle et qu'une femme, pour se faire respecter, il faut qu'elle en fasse un peu plus.
8: C'est ce que vous avez fait.
7: Au départ, absolument, absolument. Donc, après, les gens prennent la mesure du personnage et ça va, on se fait accepter. Mais au départ, c'est assez dur.
2: Aline Castellani, maire de Piana, interrogée par Alexandre Anthony. 12h et un peu plus de 6 minutes sur RCFM. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Méditerranée.
9: Ritorna Méditerranée, la voce delle isole, la trasmissione ideata da Petru Mari che dal 1998 unisce attraverso un ponte radiofonico la Sardegna e la Corsica e dal 2012 sulle frequenze della RAI coinvolge anche la Sicilia. Le grandi isole del Mediterraneo tornano dunque a parlarsi con RAI Sardegna, RAI Sicilia e Radio Corso Frequenza Mora in questo scambio nel segno della comune identità mediterranea. Sotto l'egida della COPEAM, Mediterraneo nella stagione precedente ha ampliato i suoi confini e anche quest'anno partiamo per questo viaggio straordinario con un Mediterraneo allargato. Ospiteremo le voci delle redazioni in lingua italiana, delle radio nazionali, della Tunisia, della Turchia e della Romania. Qui da Palermo in conduzione ci sarò io, Adelaide Costa, da Bastia l'amico e collega Matteo Burini e da Bucarest la cara collega Giuliana Sima Angel.
10: Un caro saluto da Radio Romania, sono Giuliana Sima Angel e molto lieta di farvi compagnia insieme alla squadra Mediterraneo anche in questa nuova stagione. Ce l'auguriamo altrettanto bella e proficua. Buon ascolto.
11: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Contenta assai di ritrovarvi dopo 6 mesi estate galli per la nuova stagione di Mediterraneo.
9: Apriamo questa prima puntata partendo dalla Corsica e precisamente da Corte, dall'Università di Corsica Pasquale Paoli, dove si è svolto il primo forum universitario delle cattedre UNESCO del Mediterraneo, che ha riunito ricercatori e professori provenienti da 12 paesi, attorno al tema i futuri del patrimonio mediterraneo. Ne parliamo con il professor Sébastien Queneau. Poi tappa in Sicilia a Palermo, dove dal 24 al 27 settembre partirà Logos, parole dal Mediterraneo, un'iniziativa che ci verrà illustrata da Giovanni Lo Giudice, ideatore e promotore del festival. E infine andremo in Romania, a Bucarest, dove Giuliana Sima Angel ci parlerà della 20ª edizione del concorso internazionale George Enescu, dedicato alla ricerca dell'eccellenza, con Cristina Uruk, organizzatrice del concorso, e il violoncellista Enrico Dindo. E adesso dunque andiamo subito in Corsica da Matteo Burini.
11: Per principio l'Università di Corsica ha ricevuto la settimana scorsa il primo forum di cattedre universitarie UNESCO. Per l'occasione negli Stati Uniti quasi 90 partecipanti, professori, ricercatori venuti da 13 paesi del circondo mediterraneo. Il tema è lo scontro i futuri patrimoni mediterranei, come va per proteggerli e tramandarli e tante problematiche che toccano il nostro spazio. Risponde a sua domanda di un scopo di Sébastien Queneau, professore d'università in Corti e di l'insieme i presenti. In questo evento in tutti Sigas e a Gursiga e a nostra universidade se a noi rimen uberesse un punto importante in un mondo universitario in un medio de ragno.
8: Con l'organizzazione di questo forum l'importante è noi da Dunis bintise te cattedre UNESCO di tre gibaesi 90 persone che possono partecipare a questo forum. Volevo dire che a Gursiga non è mica una beriveria, può essere ogni tanto o dentro di una buona edizione a pro di un comune al di là della sua propria situazione. E poi volevo dire di noi che la nostra università è attrattiva, non è mica solo l'università di un paesuccio in Alpelado, vicino a una cittadina, e di noi una città in cui sicura non ha usato il ridorio, non ha usato scoglio, non ha Gursiga, ma di noi un'università internazionale arraigata al Mediterraneo, alla comunità mediterranea e ogni tanto di noi all'incapo di questa comunità scientifica mediterranea. Quando si parla di Mediterraneo viene poco spessamente l'idea di scienza, di l'università, ma penso che nell'ambito mediterraneo abbiamo assai università all'alto allora e qui organizziamo un evento importante perché d'una parte ci sono università e in più cattedre UNESCO, donc, che facciano parte di questa rete mondiale, ce ne 1100, e qui aduniamo donc quelle di Mediterraneo, di importante per noi di sviluppare ricerche studenti che finalmente per comprendere le discipline hanno più o meno gli stessi oggetti di studio, gli stessi pensieri, gli stessi valori e gli stessi scopi per far, per sviluppare la sostenibilità di un Mediterraneo, per valorizzare il suo patrimonio, e mica solo un patrimonio, e mica solo questione di archivi anziani, polverose, ma il patrimonio di proprio la questione di la bene, cosa decidiamo insieme di trasmettere a generazione a bene. Il patrimonio non è più che qui, finalmente, di una questione di trasmissione, di dire che questo poco di tempo che noi siamo qui, cosa sarà importante di sapere alla bene, cosa vogliamo trasmettere. Di ciò che abbiamo noi, che c'è un lascito, di ciò che ogni tanto non vediamo mica, che non possiamo, abbiamo vissuto disprezzare, come è stata disprezzata in questo tempo a Badilla, dopo essere stata valorizzata e riconosciuta, esperta, e può essere anche salvata. Dunque ci sono movimenti, ci sono dinamiche importanti a pro di un patrimonio, che lo fossi materiale o immateriale, culturale o naturale, c'è nessuna spiccanza. Questo forum si tratta di continuare l'internazionalizzazione di un nostro lavoro, d'abre spazi noi, di crea opportunità di noi, per tutta la nostra comunità universitaria, infatti di formazione, di ricerca, di collaborazione, e vediamo che i nostri colleghi mediterranei ci hanno risposto, sono stati numerosi, sono in brama di creare questa comunità scientifica mediterranea. Qui l'idea di creare di noi un altro racconto, un'altra azione a pro di un Mediterraneo, con collaborazione, che cercano a conciare questo spazio di base.
9: Al di là del valore delle singole ricerche presentate in questo forum, il vero successo risiede indubbiamente nella sua capacità di gettare le basi per una rete permanente di cooperazione. Rappresenta sicuramente un'occasione storica per ridisegnare la tutela e la valorizzazione del patrimonio del nostro bacino comune. E poi, in questo momento storico particolare, come ha evidenziato anche il nostro ospite, in cui i confini politici tendono a irrigidirsi a causa delle guerre, questo forum rafforza il ruolo fondamentale della diplomazia, tra virgolette, scientifica e culturale delle università, che è senza dubbio un canale indispensabile per mantenere aperti i ponti e il dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo. Anche la scelta del tema, i futuri del patrimonio mediterraneo, suggerisce che non esiste un solo destino per quest'area, ma diverse possibilità di conservare, proteggere e tramandare il nostro immenso patrimonio culturale.
11: Proteggere il nostro patrimonio, ma di noi a conciare lo spazio mediterraneo di base e di noi continuare a lavorare all'Università di Gursiga verso la zona internazionalizzazione. Ramento che l'anno scorso parecchie convenzioni erano state firmate con università italiane in Pisa, ma di noi abbiamo parlato Mediterraneo con due università napolitane, Federico II e l'Orientale. Una strinta in lei e besper di usare fa università in Australia e forse va nasce una diplomazia di usare in un Mediterraneo in cui a Gursiga capivira.
9: Palermo diventa la capitale delle storie e del dialogo. Dal 24 al 27 settembre arriva la prima edizione di Logos, parole dal Mediterraneo, il nuovo festival internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova. 4 giornate di grandi incontri, libri, musica, cinema e teatro. E non solo, per un festival che non vuole essere solo una tradizionale rassegna letteraria, ma un laboratorio multidisciplinare e che già in questa prima edizione parte con numeri importanti. Oltre 150 ospiti e 60 editori si incontrano in un grande laboratorio a cielo aperto per far viaggiare le idee da una sponda all'altra del nostro mare. Giovanni Lo Giudice, ideatore e promotore di questo particolare festival, insieme al suo staff porta a Palermo le diverse voci del Mediterraneo nel tentativo di farle dialogare. A lui, profondamente innamorato della nostra isola, abbiamo chiesto com'è nata l'idea di creare un festival che fa dialogare le diverse bellezze del nostro Mediterraneo.
12: Come un po' tutte le cose, nasce quasi casualmente. Era un mio sogno e poi ci siamo incontrati con gli altri compagni di viaggio che sono Cristian Guzzardi e Marcello Barrale. Anche loro avevano questo desiderio di realizzare un festival e si è completato, il numero perfetto si dice che è il 3, no, in questo caso è il 4, perché tutto si è completato col grandissimo apporto della nostra direttrice artistica, che è Nadia Terranova, scrittrice che penso non ha bisogno di essere presentata, e anche lei negli ultimi 20 anni ha vissuto fuori dalla Sicilia, lei è messinese, ma il suo grande amore per la Sicilia, oltre ovviamente a farle accettare l'idea di organizzare e fare la direttrice artistica per questo festival, la sta facendo tornare in Sicilia perché, avendo una bimba piccola, vuole che sua figlia non cresca a Roma, città meravigliosa, stupenda, ma vuole che le radici siciliane ovviamente mettano anche in sua figlia proprio il seme della bellezza della nostra terra.
9: Tornando alle nostre radici, nel leggere appunto il vostro comunicato mi ha colpito veramente tantissimo, ecco, il fatto che la direttrice artistica Nadia Terranova abbia pensato a questo festival come ad un grande albero magico, sì, e ancestrale, e io aggiungerei con potenti radici e ampi rami. E ogni sezione di quest'albero è dedicata a particolari percorsi, a sezioni tematiche. Quali esattamente?
12: Noi fin dal primo momento l'abbiamo voluto come un festival multidisciplinare, per cui ci sarà Logos Scienza, Logos Cinema, Logos Teatro, Logos Musica, ci sarà una sezione dedicata agli show cooking, quindi alle cucine del Mediterraneo. Quello che hanno in comune tutte queste sezioni, questi rami di questo albero con queste radici, sicuramente sono le radici siciliane, che poi il simbolo di Logos è il fiore di Tarassaco. Il fiore di Tarassaco poi è quello che con i suoi soffioni va a seminare anche terreni lontani trasportati dal vento. Quindi l'idea è che queste parole che nascono dal Mediterraneo possano contaminare territori anche lontani. Ovviamente è un momento terribile questo, qui vediamo tutte queste guerre, e ci siamo detti: ma perché? Perché sicuramente la parola in questo momento ha un valore quasi nullo, e quindi vogliamo ridare proprio valore alla parola, al dialogo, che potrà probabilmente, speriamo, e questo è anche uno dei nostri sogni, avere un'influenza positiva su tutte queste guerre, su queste che ci sono nel mondo. Noi vogliamo che le culture si incrocino e tra di loro si confrontino e dialoghino. Se il Logos, fin dei conti, è proprio sinonimo di dialogo, di parola. Quindi vogliamo che questo festival sia sì un festival del libro, perché è da lì che parte tutto, ma che sia in realtà una festa dove la gente viene, entra in questo meraviglioso parco che è il parco di Villa Filippina nel cuore della città di Palermo, e possa passare queste 4 giornate arricchendosi, confrontandosi, incontrando gente, assistendo a spettacoli, a presentazioni di libri, monologhi, musica, una varietà infinita di eventi.
11: Abra parola o dialogo risponda a vere o grandi problematiche che impasto dietro all'uomo, so bellissimi scopi di un festival Logos, ma so di un scopi di un festival Logos che è anche nel Mediterraneo. Un festival è arte mare, un evento girato verso cinema, sta orta, o cinema mediterraneo, a 43ª edizione è stata presentata questa settimana, o demoserà Justizia, diwati di film e conferenze sono previste tra Bastia e Biguglia da 8 ottobre a 17 in con numerosi invitati. E come va per parlare dell'Università di Gursiga Musica senza mentare un gruppo a Basqualina, gruppo amici studenti ad uniti dando un corti da una passione, quella di Ugantu, e la sua prima canzone fra tutti i lumi, sempre in uso con i Wabuya Badri a Pasquale Bauli e di Azorama, fa spampilare un lume gorso fuori ai nostri confini, subito fra tutti i lumi.

da senta medi de radio nanta e frequenze di radio Rai in Sicilia e in Sardegna ici RCFM in Corsica in Romania nanta radio Romania internazionale.

0: E adesso ci spostiamo in Romania, dove per quasi un mese la capitale Bucarest diventa il cuore pulsante della musica internazionale, ospitando straordinari virtuosi pronti a sfidarsi in quattro categorie: pianoforte, violino, violoncello e composizione, nel nome del grande compositore rumeno George Enescu. Iuliana Sima Angel.
1: La 20ª edizione del concorso internazionale George Enescu, in programma dal 23 agosto al 19 settembre, ha portato anche quest'anno in Romania giovani musicisti di talento dell'intero mondo: violinisti, pianisti, violoncellisti, compositori e direttori d'orchestra. L'edizione 2026 si è svolta nel 145esimo anniversario della nascita del grande compositore rumeno, al quale sono intitolati il festival e il concorso. Il tema dell'edizione celebrativa, alla ricerca dell'eccellenza, riflette l'ideale artistico che ha definito l'intera vita e attività di George Enescu: eccellenza, autenticità, generosità e responsabilità nei confronti dell'atto artistico. Ispirato al suo esempio, il concorso continua a sostenere lo sviluppo della nuova generazione di musicisti attraverso performance, educazione e mentoring, spiegano gli organizzatori. Cristina Uruk, la direttrice di Artexim, organizzatore del concorso e dell'omonimo celebre festival, ci ha spiegato che l'edizione 2026 ha riunito 819 concorrenti di 58 paesi, Italia compresa.
2: Questa nuova edizione del concorso, che è un'edizione anniversaria, è una di quelle che porta un cambio di prospettiva, un cambio di approccio rispetto alle competizioni internazionali di musica. Così come il maestro Cristian Mocellaru ha creato il motto, il tema di questa edizione, nella ricerca dell'eccellenza, abbiamo fatto un cambio di approccio su quello che vuol dire nella vita di un giovane musicista una competizione di musica classica. Quindi l'eccellenza è un vettore, non è necessariamente un obiettivo da raggiungere subito, ma un vettore che accompagna la carriera di un artista, la preparazione di un giovane artista per raggiungere questo desiderato dell'eccellenza.
1: Enrico Dindo, uno dei grandi violoncellisti italiani della scena contemporanea, è tornato anche quest'anno al concorso internazionale George Enescu come membro della giuria. Ci ha raccontato questa nuova esperienza.
3: Stare insieme ai giovani che condividono la mia passione è una delle cose più belle che possano capitare. Passare delle giornate a rendersi conto che ci sono giovani musicisti che, come me, che come noi della giuria, spendiamo grande parte della nostra vita, delle nostre giornate, per curare i piccoli dettagli di grandi capolavori del presente e del passato, è una grande gioia ed è un sentimento molto forte che dà molta speranza per il futuro, vista insomma la situazione del mondo di oggi, che vede grande aggressività, grande rabbia, grande cattiveria. Insomma, mi viene da dire che nel mondo ci sono persone che amano fare la guerra e ci sono persone invece che amano fare la musica.
4: Una parola importante di Enrico Dindo a principio di questa intervista: stare insieme ai giovani, tramandargli la passione, di noi una filosofia di vita, una filosofia, una strada che di certa e noi assai in Corsica, per la rientrata, per un detto, 650 iscritti al conservatorio di Ostia, 700 in Naiaccio, di veramente una buona notizia per la nostra isola. E giusto appunto continuiamo musica in cui Iuliana, chi ci proponi?
1: E siccome abbiamo parlato del concorso internazionale George Enescu, vi offriamo un brano dalla toccata della suite numero 2 del grande compositore con il pianista George Todica. Buon ascolto.

0: Salud, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo sempre in Sumercuri per tutto il mezzogiorno sino a tre ore e mezzo. E mi arrivo il nostro professore Gian Giuseppe Franchi che sarà con noi pronto a rispondere a scambiare direttamente con voi. Provita di Aigo, provita di Aso Presenza. Molto più che a settimana che viene, né io, né io saremo qui, ma l'emissione la giserà. Dunque, oramai se avete in capo qualcosa a domandare, e oggi che c'ho la affascinante. C'è Ugo Piedri che si occupa di tecnica oggi e c'è Patrizia Gombone che aspetta le vostre telefonate al 04 95 31 21 21. Allora, un paio di tempo, salutiamo già il nostro professore. Buongiorno.
1: Buongiorno, vi ringrazio e vi saluto e saluto tutti quelli che ci stanno assente, di sicuro.
0: Allora, contento di fare l'emissione oggi e di ritrovarvi a Igudon, a quelli che ci stanno assente, provvitate giusto appunto di presenza di Gian Giuseppe Franchi. D'altronde, beggo che il telefono suona già, dunque.
1: Sì, per l'amor di Dio.
0: Allora, il tempo di lasciare appena a Patrizia, il tempo di rispondere a Melugio, 30 secondi, un oiseau per aprire l'emissione, c'è, avete qualcosa di in prima?
1: Aggiunte a Gioventù dove c'è stato un nostro amico Angelo di Pontereccia, credo, che ha mentovato a Michele Paoli i canti di Zigavo. Michele Paoli e a mamma che cantano i canti di Zigavo così rari.
0: E Battisto, è Battisto e Grussetto che ne ha parlato, se mi sbaglio. Era Battisto.
1: Così rare e parole, poi un verso, no? Allora, voglio far sapere chi si trovano, si canti, in la mica tutti, di sicuro, ma fine, c'è stato, parecchi sono stati raccolti in la collezione Parole d'Eri, la collezione Parole d'Eri, sapete che è Paolo Simon Poli, che è o capi macchia di Saragolta, Tamanta, e ha fatto i sottotitoli in portoghese, è quasi tutto in corso, è tutto sottotitolato in francese per quelli che... E dunque, Michele Paoli, ci sono i canti di Zigavo, parecchi che luganti, e ci sono quelli di No di Uzio. Bianconi.
0: Yeah, che è stato mentuato ieri di noi, Francesco Bianconi, Francesco Bianconi, se mi sbaglio.
1: Che è stato mentuato ieri. Allora, credo Urevede numero 5, c'è parecchi canti di Zigavo, c'è Michele Paoli e Bianconi di noi. Allora, Bianconi abbiamo fatto di noi un bel soggetto andando a Irra, a Caccia a Irra,
0: Le Loire. Le Loire,
1: sapete che le Loire è cher, ma non ce n'è più, non è caro, ma che lo mangiavano, o gaccigliavano e lo mangiavano, facevano un fuoco per fare lo sorte dello sottavone e li vai, perché campa li vai, e le vaette. E c'è un bello soggetto di Pietro Bianconi, questa punta andata a Sagasaira, sempre in laseria, Parole d'Eri. E poi in la stessa laseria, Parole d'Eri, c'è di nuovo perché è stato mentuato Taddei.
0: Angelo Taddei,
1: Angelo Taddei.
0: Di Bustanico.
1: Angelo Taddei di Germano, credo.
0: No, Bustanico, se mi sbaglio.
1: Di Bustanico, era l'Uvogio, perché un titolo che è Canti di Uvogio. Questo è l'Urivedi numero 7. Faccio una bella testimonianza da Taddei di parecchi canti che sono tutto affatto un conosciuti, che sono lunghi e magnifici, e poi che lo canta benissimo, vedete, perché Buzin che hanno quantunque su dono di Avoce.
0: Ebbene. Allora, ma basta mica troppo lontano, una casa nuova, ma che trova Maddalena, e sentiremo in a Stefano e a Simon Pedro, ma prima c'è Maddalena con noi, che riceviamo con piacere, come sempre. Maddalena, buongiorno.
2: Salute, allora, premendui. Salute. Oggi Ah, oui, il y a ta quoi, Brima.
0: Oh. Yeah, baby, bien d'appel à Bédizé, puis il va être ça,
2: n'y a. Bédizé,
0: non, mais quand on est en prêt, non. Eh ben, des gambions, une tente, oui, je suis d'accord.
1: La fumato la fumato à garotte.
0: Alors, on va d'aller.
2: Allora, sentite, bon, saluto a tutti quantunque, a tutte. No, voglio arrivare a una di Andrea Farucci e domandare un sapere di Andrea Zeppu se l'anteso si arrimone piuttosto. Quando lo si è parlato di, non so più qual è che voglia sapere come lo si può dire in corso, l'espressione francese, mouche quelqu'un.
0: Era Martino d'Aleria, io.
2: Era Martino d'Aleria, ecco. Bon, io a me mi passo che a oltre proposta era una, l'idea era così, senza riflette, ed è tu l'hai giusicato. Bon, a me mi conveniva abbastanza. Bon, dopo ci sono due altre proposte, e quella di la persona di un monte, come si chiama?
0: Fortunato. Fortunato,
2: in sacca. Allora, questa così, che lo mi scusi, a me non mi convenne mica troppo, perché in sacca e piuttosto je me suis fait avoir la auto l'insaccato. Mi girai dans des épreuves che non è passata. On avait mica troppo d'urgence de l'avoir mouché. Dopo, un po' dici amica, quella di un sultanaccio.
0: Manchevo.
2: Allora questo è, sappiamo che già una quantità, una qualità di vocabolario che non abbiamo mica. L'ha sbarbato, dopo ha parlato di qualcosa, non ha mica capito che aveva morato.
0: Smorato, veniva da un rugno e un bocco, se io capisco.
2: Un rugno e un bocco, allora questo non ha mica capito. Dunque tutto questo non conosco mica. E dopo invece vogliamo mandare qualcosa di grammatica, sempre così, perché Stefano di Corti, mica quello di Corti, ha parlato da Moscia. Ma allora Moscia noi eravamo dos insu vexé.
0: Vexé.
2: E poi di noi abbiamo mandato anche a
0: Juan
2: Giuseppe, che a Moscia, secondo me, che è un verbo che può essere che pronominale, a mosciarsi. Non si può mica ir a mosciar qualche sia.
1: È così.
2: Allora, questo era tutto.
0: Infatti, a mosciarsi, scusate, sarebbe tutto se vexé.
2: Se vexé. Voilà, hai visto come lo si moscia? Questo si è mosciato. Voglio dire che a mia mamma impiegava un aggettivo piuttosto per dire: hai visto questo come le ha mosciuleggio?
0: Ah, a Mosciuleggio, d'accordo. D'accordo, a Mosciuleggio. A Mosciuleggio, susceptible.
2: E dopo vogliamo mandare un'altra forma, non da libera. Se là un'idea, da bene, questa espressione, quando si occupava di qualche sia, come riceveva, questo l'ha disservuto, questo oggi è stato servuto un coppa. Se non ha nulla che pensa con la coppa, se lo sa da quello
1: un coppa, no, lo conosco più.
0: E qualche sia?
1: No,
0: ho
1: avuto un coppa, no.
0: Non che io,
2: No! Non si dice che quindi. Oh, questo.
1: Può essere un'allusione a coppa, la coupe di vino, di champagne, la zona.
2: Io si dice che è questa. Oggi cos'è questo è stato usato un coppa. Allora mister Radio Santa mi risposta.
1: L'hanno portato e coppe di vini fine, ma coppa soprattutto coupe de champagne, si pensa alla coupe de champagne.
0: E anche bagliai la coupe de champagne dice in una coppa, dunque non gli ho mai inteso in una coppa per una coppetta,
2: una tazzina, specie cose così.
0: Allora aspettate, perché ce la risponde di nuovo, perché dopo c'è una manza di domande e ci perdiamo. Gian Giuseppe, non ti ha mouché qualcuno, o strubarei non ti ha l'esempio da Maddalena.
1: Tutto affatto, ti ha ragione Maddalena, bon, a radio sciaccata, a radio... penso che l'esplicazione che le ha dato Stefano mi pare neanche più vicina da espressione francese, che ne d'altro in corso, la Giovata Capì, la Giuseppe, come avete detto, la Giusicato, ma mouché quelqu'un, vedete? Ebbene, quando lui dice sia sbarba o sia smorra, è un poco lo stesso registro d'immagine che quello che ha cacciato qualcosa da Avaccia. Sia di cacciate i mochi, sia di cacciate a barba, sia di cacciate un mustaccio, di cacciate un muso, vedete? È un poco come le conosciamo, che non conosciamo né Sbarbà né Sborrà, ma trovo che le so più vicino da Mouché, che è espressione che non conosciamo di più, che ci si allontana, vedete? Infatti, si avvicinano di un francese. Il francese può ancora noi, gli asiatici, sapete che avevano le lingue asiatiche, cioè a più vergogna mai ho, è di perdere la faccia, perdere la faccia, vedete? E dunque si idea di perdere la faccia, c'è più in di Mouché, in di Sbarbà, in di Smurrà, che in di Sicà o in Sacà o tant'altro, vedete?
2: Perché tocca i più
1: la faccia. Fa perdere la faccia d'altronde, si dice una faccia, questa è una faccia, vedete? È sfacciato, ma non è mica gli stessi.
0: Battisto Uno Di Grossetto, scusate, Battisto Di Grossetto ha detto l'adio da Padu, ora è stata abituata un po' questa.
1: Questa di nuovo, no, ma era per sottolineare
0: la
1: somiglianza di Mouché, di Sbarbà e di Smurrà,
0: un'altra
1: espressione che vuole non dire la stessa cosa, ma non la dice mica la stessa maniera.
0: D'accordo.
2: Allora?
0: Dunque,
1: Gianluca.
2: Si avvicina più di un fisico, come una cosa fisica. Ma perché Giuseppe, sapete, Gavaccia, Mouché ha cambiato senso, come tutte le lingue che mutano da undicesimo secolo, che volevano smuccicarsi, dopo Mouché, Mouché le chandelle, allora sapete per voi, e volevano sulla la cortale, e quando le raccortano, e beh, va cortano in qualcosa, Mouché quelqu'un voleva così, va nella
1: gustina.
2: È interessante.
0: Sai.
1: Di cacciano qualcosa da Avaccia. Allora, Mouché, perché dava i mochi, un nemico troppo simpatico. Ma
2: nemica dei mochi, è nemica dei mochi.
1: Di perde un muso è quanto è più mestiante. Si perde a barba, è una questione di gusto.
0: Maddalena, un'ultima un'altra cosa a domandare avanti di perché ce l'hai di nuovo?
2: No, chiede, se l'astri di Dori Bono ha una risposta
0: con piacere.
2: Un coppa, allora mi interroghi perché sono stata veramente stupita
0: Scusate, dunque.
1: Ce ne sarà chi ha conosciuto.
0: Scusate, dunque, di una persona che è stata ricevuta avanti che dice sono stato servuto un coppa. D'accordo.
2: Questo è servuto un coppa. È sempre così,
1: Oggi l'hanno messo a casa in capo,
0: a casa cacciata,
2: un'altra cosa particolare.
1: Non è mica gare.
0: E si è servito in coppa, bombe.
1: Vedete, di noi parlavamo di perdere la faccia, perdere la faccia. C'è una differenza, quantunque, da sfacciato e da uno con una faccia. Vedete, non è mica
0: non capire.
1: Pare che la fosse di stessa immagine, sfacciato a privazione è una faccia, ma uno che è sfacciato è uno che è troppo arrogante, che con amica inibizione, invece uno con una faccia è uno contrario che è travuncio, con faccia
2: esattamente,
1: è un po' l'incontrario, quello che è sfacciato avete troppo in davanti e quello con una faccia a piatta la sua faccia.
2: È faccio.
0: Maddalena, vi ringrazio. Sono obbligato a intervenire e da Barolino per farla abbassare. A ringraziare, Bidorno, una bella giornata. A beggi. Allora, andiamo in sotto, giusto appunto, dopo ci aspetta Simone Pietro, ma prima c'è Stefano. Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Salute.
3: Sentimi che sfacciate, no?
0: Oh, mi è caduta? Mi sarà caduta?
3: No, sono sfacciato come del San Genio.
0: Ah, d'altronde...
1: Siamo niente cortese, no?
0: Stefano, ne provi tu per rivenne, perché se a Borrelli mi è piaciuto assai, l'intesa in uso sicuro di Angiasepio, Uducchino per parlare di Asalsa.
1: Tucchino.
0: Si può dire Uducchino o mica?
1: Uducchino. Ma non lo conosco mica, lo conosci mica, ma è interessante.
0: E poi la spiegazione che mi ha avuto in
3: Asalsa.
0: Asalsa,
1: si tasta, va bene, si tocca. doc.
0: Sì, doc.
1: Doc va bene come lei.
0: Allora, stia, a voi.
3: Non da ciò che vuoi dire, non ti ammuffato perché anche se vixi.
1: Ammuffato,
3: ammuffato, è una persona suvistica, si ammuffa sempre.
0: Ah, suvistica, in uie, questa suvistica, mi ricordo che era stata detta di non parecchio tempo dell'emissione. Suvistico per di suscettibile. Suvistico.
1: Non è mica rende noi, ma interessante.
3: Vi posso leggere una studio, no?
0: Ah, yeah.
1: Anche lui,
3: questo è per me trovare anche stati da corse cavogli in cui tutte queste storie di insomma che se c'è la mafia ma l'usi sono mafiosi qua.
0: Un pezzo che lavora.
3: Un pezzo che lavora, cosa è ciò che si passa oggi. Ha giovato una piccola storia e ti vede che anche una formicola può essere liata a un affare di cose mafiose qua.
0: Allora, mi interessa,
3: A formicola si chiama. E Marco Vigliolai l'ha accolto in un suo bar in Portivecchio. Da quando aveva ripreso il bar di Uzio, dopo la sua morte, il luogo non aveva più niente a vedere. In cui a Zara inducevano un ipoli di tutti i vecchi, in due persone anziane, veniva a giocare a carte in cui su bicchiere di un pasticcio manente. Oggi la cosa era altra. Non si giocava più a carte, ogni sera i giovani portivi ciacci e venivano alla villettone, vedi pochi di soldi. Sembrava cari in poco tempo un whisky mezzo buono pagato 200 euro a bottiglia. E Marco si teneva scontato, ma vigliolai che tutto si passesse bene. In qui da sera di Santa Maria i turisti che c'erano non erano che un filo un capo, bambuscià e non si divoltasse in indiriti. E Marco Vigliolai una donna sola, posando a telefono in mano, e settando affianchettato, era pronta a dire una roba di parola vana, quando ne avvistenta tre uomini. Uno era Paolo Santo. Aveva conosciuto Paolo Santo 30 anni fa, in tempo di politica. Erano opposti, anche nemici, e c'era stata la grigia dritti. E un ipoche di compagna ci aveva perseguita, ma i di due se viene scottita. Paolo Santo vinghi ad occhi alle gente accolte innanzi di vede a Marco. E Marco gli domandò ciò che diceva vaccini e questi tre uomini. Non era notizia buona, pensai a Marco. Paolo Santo e i compagni sono stellati e si sono fatti servire una bottiglia di champagne. Vieni tranquillo, senza cercare animo. Clienti come tutti si poteva pensare, ma Marco ti aveva conto un caso cura. Conosceva troppo quei sei enti per averli praticato durante l'annate. E la serata si è passata. Paolo e i due compagni, dopo aver compiuto la prima bottiglia, se ne aveva trovato un'altra. E aveva le tre donne le tenevano in compagnia. Tre turisti scalati da Fontainebleau il giorno innanzi, che scoprivano la Corsica e i corsi. Podiano essere capitati umedi. A nottata era ben avanzata, i tre turisti ridino con Paolo Santo e i suoi compagni candidatando domandate ai donne di allontanarsi. Dopo che la cosa fu fatta, Paolo Santo ha fatto segno a Marco di Vena. Credo si guardaia, conosceva l'uomo che lo chiamava, ma ci è andato gli stessi. Marco e Paolo Santo si sono scantati in un luogo un po' tranquillo e Paolo Santo disse tanto: vego che l'affare si passa ne per te. Meglio così. Che vuoi? Rispose Marco. Beh, sto guinotto con due amici vestiaci, si sono campi stasera. Hanno detto che sarei un peccato che il tuo bar vuggessi. La zappia, disse Marco, escimi da via in cui tu sbiri. E ma non si ti ha detto una cosa, per 3.000 mesi sei tranquillo e non vedrà altro nemmo a ziricatti. L'affare si passa così. E io di qui di due, sono qui di Viguglia, li conosci? Io che conosco, siete della stessa sterpaccia villanosa. Sei sempre stato di qui, se anche 30 anni fa in tempo di politica non c'era più villanoso che te. Chiedi ai tuoi compagni uscitemi da via, non vi voto più vedendo me, ha capito? Mai un derraglio minimo 100 per ingrassare a Porcè da Bagliesi. Paolo Santo ne ha detto uno di andare a ritrovare i due compagni e dopo che deve essere fatto segnare tre donne che vomano e vura, quindi l'hanno riunti, se ne sono tutti, tutti sei e non vi torno nero. Marco Davio Pinzeri. 6 mesi sono passati, Marco non ha più avuto notizie di Paolo Santo e di quei due moritoia che erano incudito. E E Marco appunta la sua valigia che un domani è da pidare l'avion figlio per andare a passare ogni pochi di ore in Parigi da un amico di tu. Sarebbe stato di ciò desiderio quando il telefono postano tu da urino a fianco a letto si è messo a suonare. Dopo che Marco si è risposto una voce di donna, una gendarme di Porti Vecchi, gli disse l'avviso che il suo barbo già è da poi a giunola. I pompieri pugnali parò un vuoco che non piacesse l'appartamento giusto da sopra, ma o varo di Marco era scatusciato. O fermai a più nuda fuori dell'odio di Marco per Paolo Zando. Dopo essersi calzato e vissuto e preso su il tour per andare sopra al luogo, c'è giunto manco 10 minuti dopo. E giunto al luogo, dopo essersi presentato a un gendarmo qui, dopo avergli detto d'aspettare, è andato innanzi di volta un minuto dopo in con una donna. E qui da dissi, bonjour, c'est moi qui vous appelé tout à l'heure, désolé, mais il ne reste plus rien de votre établissement. Avez-vous indifférent, même mineur, depuis peu? Non, rien du tout, rispose Marco. Dopo che il vuoco vous si spinto in tutto, Marco a Vigny e in ciò che Virmaia de Obar se ne è voltato in vittura al capo di 10 minuti. Tutto muginato. Tanto un caso, dopo essersi dato una lavata, si è fatto un caffè, un altro, un terzo. Se ti c'è caffè non ha dormito mica, ci mi trienda ciò che ci vuoi a fa. Ecco ciò che è detturata a Corsica, pensai a Marco. Qui d'isola così suniata, così bella, tanti viduli si sono battuti per i di oggi, e stessi viduli ne vuole ne va una puttana sottomessa, e i suoi bisogna, i più mischini. Era ne arrabbia l'odio a valia a comandare i pensamenti di Marco, antonuta. Paolo Zanto, appena rizzato, ha chiuso il posto di radio innanzi di fare un suo caffè. Alla cato di via, quando si è inteso il posto, parla di Ovaro di Marco, confermai a più nude che sarei stato meglio che avesse pagato su cagliato di Marco. Qui sono animica dita il posto, ma Paolo Zanto ha mormuto ghiaia. Sono più forti la stiaccia. Dopo essersi dato una lavata, Paolo Zanto si è vestuto per una bastia vede i suoi associ. Ha preso la chiave della vittura e ha dato una carezza alla sua gatta. Dopo aver chiuso la porta, Paolo Zanto ha preso la chiave per serrarla. La chiave non c'entria, non era mica la sua. Ne ha preso un'altra e l'ha fatta un'andaglia. A terzo ne era buona manchita. E a quarta gentute, Paolo Zanto risentì un sentimo strano, non conosceva più la sua chiave, non sapeva più manco ciò di contare di va. Che era a farlo trovarsi qui, fuori, davanti alla sua casa? E di colpa risentuto un dolore strano in petto, un altro nel corpo. La sua spada si ne va là e non potendo tenere ritta, si trovò straquato un taro cascato secco. Il suo mondo era un silenzio. Una mancontesi di colpa di pistole, no. Nessun trosto vuoi di uno specchio di rosso di vento che dotevi un capo e che si portaia. I suoi occhi vedi nella porta che diventava bianca. Come sarà che da se l'attessi così da parida? Il rosso di vento che dotevi un capo diventato più forte, o vaccia, o città. Pisai i pinui innanzi di chiuderi, la pria di noi e di noi chiusi, e il dolore in petto era sparito. Come qui do che tuttavia un corpo, la sua spada paria bè, e ciò che tu pensai vedi un'andare a porta della casa diventata bianca in tutto. Davanti alla punta del suo naso una formicola avvinghi antaro giulendo un boccone, una formicola anche longa, e Paolo avvigliolai uccidendo, pugnati di qualcosa, ma non ci sboccaia. La formicola può essere stata testimonia di una cosa importante, ma Ida non era che in cerca di una carabudola cascata davanti alla porta della casa. La roba miucca, un teni stessi pensieri che no. I labbri di Paolo Zanto brudecani vedendo la formicola allontanarsi e qui da se n'è andata senza far caso. Oggi di vento vedo che aveva un capo chitato. A valle una correntina vina pareva un montese valato dai monti a sera dopo l'abogato. spagnole a portas e missa a voda zelida parida, a portas a aparta piano, e pausando pugnai a sempre do città, e a sola forza che li vermaia, apra e chiuda l'occhia, ma un bulia valtro nuota, bastaia che do città si paveda a porta, do intata bianca che s'apria, piano, piano lo silenzio di un monteso, che do t'avia un capo. A mamma che tu pensai di diventare 2 anni fa, è comparito da retta a porta come sarà, ma che notizia di maraviglia era qui, in cui idea vale per usare un pugnale di chiamala. Ma a bocca non era forza amica, manco più soce, d'altronde non ci tagliani più. Un monte si è chittato quando Paolo Santo ha francata la porta bianca in qua mamma. In qua punta lo scarpo, Marco ha fatto un duo morto. Ero usui un morte uli aveva la facciaccia di qui di coda nevicaia, ma qui sera innanzi avale una merdera più animo che tre badi di 11-53 la viene trapanato, o badette era lavagliato da usango di un amico, ecco ciò che Marco aspettaia. Marco vidulaio, come che dove sia stata una bestia malfacente, una predaglia che dannai un luogo. Non si domandai a manco se dai avato bene o mica. Non poteva altro, così pensai un uomo di già condannato. Ecco.
0: Allora, questi cambiamo il registro. Agonisci che l'avevi letto già non ta Facebook e hai messo in un commento. Felicitazioni, francamente, ci biade da un principio, ci portate in questa chi dice di noi assai di asugeda d'oggi, di ciò che si basa, di statualità che ci impedisce forse i gampi liberi in noi, amentuad. Allora, noi oggi on Giuseppe, bon, è stato appena lungo questo il racconto, ma ne ho lì un colpo, poi lì.
1: Si aspettava ciò che vi era accaduto, ma è un finale quanto un po', pure che lui, ciò che lui conta è una cosa banale, disgraziatamente, sono cose che sono diventate ordinarie, e d'altronde la letteratura a corsa, doge si è impadronita, si pensa a Jérôme Ferrari, si pensa a Marco Biancarelli, si pensa quantunque a suo universo che l'hanno
0: fatto. Allora mi scuso, già una parentesi, perché oggi hanno reso i risultati di aiuria di un premio di un libro corso, una categoria corsa, la lingua corsa di Marcello Jurevsek, che ha avuto un premio per un besoin un mondo in De Albiana, giusto appunto, che è a collezione nera, e siamo in suo registro gusti, bon, la diamica palisa a storia, la giuletto il libro, e voilà, siamo in suo vilo gusti, e di assai interessante.
1: Yes, allora, l'originalità quantunque di un racconto di Stefano, forse uno dei primi testi di Marco Biancarelli, che si vede il nocio che si passa, ma mica quando l'umore, ma si vede il nocio che si passa al capo di uno di questi che è impegnato in una vendetta mafiosa, un prima che dovesse un titolo. Prigionieri mi pare, e son caffè, posano un caffè, e si, sempre in dell'universo interiore di uno dei protagonisti, ma qui l'originalità quantunque di un racconto di Stefano, un fuori della situazione che lui ne manca appena originale, disgraziatamente sarebbe meglio che la fosse, ma un nemico, ma che non passiamo da a situazione vista da ora, che è un fait divers come noi vediamo tutti gli anni a Nantaiornale, ha un vissuto intimo, interno di quello che è d'amore, e di quello che muore. Bon, questo si fa anche sino alla formicola, che è una primura, vedete, questo è un po' un passo bene abbastanza
0: originale, vai, originale per via di ciò che si è fatto un anno, sei sicuro?
1: Un'idea quantunque romanesca abbastanza interessante, che non passiamo da così di gol in l'esperienza di un'angonia. Un'angonia e biremo con l'occhio di quello che traccia di muore.
0: Stefano, e mi va passare la parola, allora, ringrazio di noi Don Giuseppe per uso commento. Interessante d'avoir ce moment qui accompagne di nous à votre lettre. Et ben, continuez à dégoûter et j'espère que vous publierez quelque chose un jour. Déjà, de votre poésie. Et pour continuer dans ce sens, à contumer, vous trouverez des égouts, vous l'avez déjà trouvé, vous n'êtes pas, mais trouverez dans quoi vous votre lettre.
1: No, ma il lettore di noi è l'occasione di dirla, fa poesia. La poesia di noi ci vuole che la sia pubblicata.
0: Ci
1: vuole che la vaga pubblicata di noi.
0: Speriamo. L'ampèm una diamma le di d'or, allez, è detta. A ringraziare, a beggi. E posto che parliamo di Ibrahim, il premio in lingua francese è stato dato giusto appunto a Marco Biancari, di Beuso Libro, romanzo nazionale, è sottito stamane, tutto che. Allez, andiamo in campile con Simon Pedro, corrigevemo con piacere, e con ringrazio di aver avuto abbastanza, di aspettare appena con noi. Inu. Simone, salute.
4: Saluto Ivan Carlo, saluto a tutti gli amici da Ostra e saluto anche a Gian Gisetto e
1: saluto a voi
4: e tutti quelli che stanno assenti.
0: Ecco.
4: Ma sapete perché che hai avuto la pazienza?
0: No, io perché...
4: La pazienza a un signore.
0: Ah, io, allora, vediamo in radio così, allora, signore, se volete.
4: Ma vedete che giova.
0: Ecco.
4: Bon, allora, comincia la radio. Per di venne cercate un teso ieri, poi infine, dopo la fine dell'emissione. L'anteugie.
0: Yeah.
4: Allora io aggiungo un'espressione.
0: Ah.
4: Si dice, per questo un buon bugiardo ce l'avevo una buona memoria.
0: Ah, io hai ragione, mica sta detta che io.
1: E per questo che io uso assai sincero,
0: vedete?
4: Un paese c'è da lui che si conoscevano, tutti che erano sempre, si picchiavano e parlavano a memoria.
0: Mm-hmm.
4: Allora uno ha detto, ah, che tu non hai memoria, ti nascondi un lampo. E l'altro ha detto, sai, io se tu vuoi, allora, ti recito tutte le situazioni di Vittorio Hugo.
0: Yeah.
4: Allora l'altro ha risposto, io mi sto una mica tipo certo.
0: D'accordo. Allora è buia contà, allora è d'accordo.
4: Ma che c'è in memoria? L'ha risposto.
0: D'accordo. La sciaccata.
4: Allora, non tappa, non si sa. Molto ti. Saluto un amico fortunato che conosco. E noi a tutti i tre non abbiamo mai avuto l'occasione di impiegarla. Boh, meglio così. Ma anche se sono io e Radio 70 senza mettermi i guanti.
0: Ah beh, io per ridurre sans mettre de gants in francese non si.
4: Perché Radio sta senza mettermi i guanti.
0: Io so, perché forse di bene da francese in
1: sans mettre de
0: gants. Il lui a répondu sèchement sans mettre de gants. Voilà. Il y a un'espression de gounichot à ça. D'accord.
4: Allora va a giocare in stazione,
0: lampade.
4: E meglio aveva bevuto che gli anni.
0: Ah, beh, io questo sono d'accordo.
4: Sapete?
0: No.
4: Dunque, mi rimbletta sempre di stessa fare.
0: Allora, non ho mica capito il principio.
4: Mi rimbletta sempre di stessa fare.
1: No.
0: Ah.
4: No, mica riproché.
0: Allora, mi rimbecca? No, non è mica questa.
4: Rimbletta.
0: A chi vuole rimblecca?
4: Mi rimblecca, mi ripete, o parla con gente, ma adesso un servizio ogni volta mi rimblecca.
0: Eh beh, me lo riproche.
1: Dove c'è una forma di rimbeccare?
0: Mi pare.
4: Riproché? Se non vado a lei non mi canta a spegnere, ma per tutto, vado a lei che vuole di va.
0: Ah, non siete mica obbligati a dire, questa che vuole di...
4: Allora mettiamo una persona adesso servizio a voi e dopo già mi rimbrecca, vede?
1: Beh, mi rimbrecca, mi ricorda.
0: Mi ricorda, nel senso.
4: Eccoci, come diranno che. Sempre a mi rimbecca,
1: mi ripete che non me ne scordo.
0: Voilà, mi devi un servizio.
1: Ma ti hai fatto questo, ti sei dimenticato.
0: Ah, d'accordo,
1: penso che quantunque una formazione di rimbecca o rimbecco, sapete che un rimbecco, un senso primiero di rimbecco, era quello di non aver mica fatto una vendetta. Che gli era dovuta, vedete, un rimbecco.
0: Vous en supprimez questo?
1: È sempre un reproche, un rimprovero. L'hai rimproverato, non hai fatto così. Un rimbecco è proprio un scapizzone di un ciaffo, vedete? Avere vendicato un tuo morto è un'emica fatta, è una vergogna, ma io ho un rimbecco, vedete?
2: Nel senso così.
0: D'accordo, d'accordo, abbiamo capito. Allora, un'altra espressione, beh, piace.
1: Quando
0: uomo ha fame.
1: Un po' di bambino.
0: Se non c'è pa di nu.
1: Se non è mai più casca.
0: Quello
1: che non mica ha mangiato abbastanza, di sicuro una forza, e quello che ha mangiato troppo non può più fare nulla che è troppo
0: tempo. Ci avevi più lavorato un pomeriggio, perché sai che c'è mica. Allora un'altra lì.
2: Aspettate, o paio vino, basta che un colpo sia pieno.
0: Capisco male, come hai detto?
1: O paio o vino,
0: basta. Ah, o paio o vino, d'accordo. Allora, sentite il mio gambe.
2: Un colpo sia pieno.
0: Basta che un gruppo sia bene, d'accordo?
1: Yeah. Cioè, di questa si regia per quelli che non avevano mica scelta a giro mangiare l'ingusta o a giro mangiare un caviar o una di mica carne o basta a entrare un colpo e si tiene un colpo quantunque, vedete?
0: D'accordo.
2: L'ultima.
0: Allora, l'ultima
2: è. Mi concerne appena voi a Gian Giuseppe.
0: Ah, allora ditemi.
2: Perché ha scritto qualcosa tra tutti e due. Allora, a dorme o a biglia, ne volete un bello sta. Allora, per voi ho scritto così. A scrivere o a parlare. Per Giovan Carlo e Gian Giuseppe, a posare di un bello sta. E noi altri editori. Stiamo sempre assente a ritti o a pusà è sempre interessante.
0: Se
2: li vesti non sbaglio.
1: Bravi editori. Bravi editori.
0: Allora non ho mica capito e se scusate.
2: Allo?
0: A vino non abbiamo mica capito a vine. Gian Giuseppe ha parlato.
2: E se li vesti non sbaglio.
0: Yeah.
2: Non ci sarebbe nulla in male. Ti si sbaglia ancora, vede, non te la...
0: D'accordo. Sentite, Simon, vi ringrazio. C'è sei mondo, dunque, sono obbligato a avere metà appena pressione. Mi spiace, ma... È bene, è così.
2: È meglio così.
0: Abbraccio a voi, Simon, a beggio.
1: A tutti. E tutti arrivate a porgerci espressione così.
0: Allora,
1: interessante.
0: Ci volerà a mo' appena un basso, così no, non ce ne sortiamo oggi, è tanto meglio. Andiamo un corte con Juan Pedro, che saluto. Buongiorno.
5: Saluta a Tramindui,
0: salute.
5: Sono passate e a Lastri che stanno sempre. Allora, a Radio Porto, Radio poco tempo, ma voglio arrivare a tutto l'affare di Mouché e quello Bec.
0: D'accordo, oui.
5: Ah, aspetta, ti direi che piangerò, bon, fai un dunque, no, per dirvi, perché che la lingua gusta...
0: priorità vostra gestire.
5: Esiste là giù oggi.
0: Allora, volete più appena il tempo, abbiamo qualche sia altro?
5: No, la giù ai racci, va
0: bene. Ah, d'accordo.
5: No, perché, dunque, bon, la lingua parliamo spesso, mi scuso, di un rinculo della lingua gorsa, ma si parla poco di un spirito gorso. E io ma dico che perché, ma ricordo già c'era di Lanciano, mi piaceva stare assente quando gli parlavano, e ma ricordo di babbone con i suoi cugnati, con i suoi amici, e c'era un specchio di yoga che si è perso, era come una giostra, non era mica scarsa che gli smontessi una sega, e il yoga dirà di via sopra non te l'astro. Dunque di montarsi a sega e dunque partire da una urla uno faceva strage all'astro e culava senza cattivezza, senza disprezzo, ma culava si raggiunge a tal punto che come posso dire si è rimessa a piangere, si raggiunge a tal punto che aspetta uno era di nocciato un po' più di nonda e dunque mi ricordo di Babbone che diceva dando a watta giù a Muduridu.
0: Ah, io ti rendi muet, ad adio d'aia della parola.
5: Ta giù a Muduridu, o è stata a Muduridu, in un senso di res, la giù reso mudo.
0: Esattamente.
6: La giù tappato la bocca,
5: Ah, e dunque penso che per me è una voilà, espressione sabigina di quello che
0: Allora a parola la giù è di nuovo presente in una canzone di un gruppo d'Hawaii, se non mi sbaglio, mica che dice a me toi du baese a modulido la canzone di Lamanti Malaeti se vuoi ridurre delle parole bire di gamento
6: non è mica
0: no giusto appunto di, a un altro senso a un altro senso
6: ha fatto un altro senso
0: esattamente ma pedi che c'era di nuovo Sao Brugosti a un'altra occasione, questa che volevi dire.
6: Lo stesso verbo, di
0: sicuro.
5: Ecco.
0: D'accordo, ridenemo sa forma e ridenemo in occhi che niente si stuzzicava assai. Era un gioco.
5: Era un gioco con si ritrova più e io mi ricordo sempre di sedia tirate per te ad uno che faceva strage all'altra. E per te cresce di un gioco e un gioco dirà
6: no, ma è di noi l'ha giù tappato a bocca è lo stesso significato
0: tu e lo becco esattamente
5: ma ecco.
0: D'accordo, ridruiamo appena sa maniera Ivan, non già mi rispondi, quando due si intupano.
6: Scopo,
0: E di nuovo scopo, dice Radio, di non già mi rispondi, di circa a moduli l'altro, a mentre tu, on n'a più non da dire, so che l'ha detto o Gantaro in faccia, a mentre tu, li dai a parole e si va, che ha vinto, se lo si può dire così, avvertita.
6: Cloué le
5: mec. Et les contrastes erano assai vini, assai. C'erano una sottilità che, bon, mica chi si è perso, ma è vero che erano a studi, anche senza aver fatto studi.
0: Ah, ma questa sono d'accordo con voi.
5: Erano d'una. Io, mica go ridro più, ma è vero che certe volte ci voglia andavano lontano.
0: Stavano
5: lontano, tutto rispettando l'astro.
0: Ma ci sono chi si sono quelli di gadi,
5: certi si ridigavano, ma è vero che, io mi sono ricordato di linee, ma...
0: No, c'era ciò che si può chiamare in francese una forma di reparti assai interessante che forse si berda appena ma chi
6: contiene anche un spirito della lingua perché c'è un spirito in la lingua, capito?
0: Esattamente
6: E ci sono le risposte vatte l'estre che noi non abbiamo più disponibile all'atto presente, vedete? La lingua abbiamo un suo repertorio di risposte alle circostanze, in tutte le circostanze. E quello che, tante volte, questa è la bianco scritta, tante volte quello che lo si diceva, oh questo poi è spiritoso assai, oh questo è caccia accese. Infatti era qualche sia che conosceva meglio tra un altro la sua lingua e che sapeva tutte le risorse che la lingua può porgere fatta pa la bocca a quello che faccio.
0: Hai un dizionario di risposte bontelliste. D'accordo. Gian Pedro, vi ringrazio.
5: Scusatemi.
0: No, mi scusatemi. Bisogna usare papà, è normale. Abbracciate della ben noi. A
6: parate le nostre risposte.
0: Allez, stiamo un corti c'è Gabi che continua di con noi. Gabi, cosa ludemo? Buongiorno.
7: Buongiorno, Ionca. E buongiorno, professore.
0: Buongiorno a voi.
6: Buongiorno. È la prima volta che ho l'occasione di sentirvi in diretta, ma ho inteso a stendere la televisione, ma è la prima volta che non potremmo riscorrere insieme. Allora, vi saluto doppiamente.
7: A seconda.
0: Non cambia nulla, un saluto doppio.
6: Ce ne sono tre allora.
0: No, ce ne tre.
7: Un saluto sincero a tutti e due, per la mia madre e per la mia madre. Allora, voglio via Maddalena che noi siamo in coppa, in buso sì.
0: Servo di un coppa.
7: Io anche con casa, a una compagna, dice, se siamo da coppa oggi.
0: Ma d'accordo.
6: Il francese dice mettre les petits plats dans les grands.
7: Ah, è così.
0: Ah ben.
7: C'est le cerveau de mon
0: ministre. Et à un moment, il me dit qu'il a déjà servi une coppe. Mais vous voyez, c'est le cerveau d'une coppe. Il a déjà passé per un gatti homo.
7: Ah,
0: le contrario,
7: manca.
0: On bine va dei pantaloni, non ho buttato mica io.
7: Oh, vuoi buttare una? Allora.
0: Yeah.
7: 99%.
0: Yeah, yeah.
7: E rimane per chi parla, che l'intesa rimane la stessa.
0: Yeah.
7: Diciamo, io mandare un saluto a Bartolomeo, che è una visitazione per la poesia, che rimane.
0: Ah, a Vomigola e a Gigale.
7: Alla poesia. E dopo, se ne va passare una parola contro i malfatti.
0: Ah,
7: Noi, e l'intesa di noi, un lavoro fatto. A
0: caccia a pugno. La giuntesa.
6: A caccia a pugno. Mm. A che si può dire? L'espressione non si è dato che le vuole dire. Un travaglio va a cicci ciambera.
7: Dunque, una paura che
0: Gabi, scusatemi, se puoi cercare di parlare il più possibile in un micro, perché ogni tanto perdi ma vostra voce.
7: Spaccia una
0: utile. Spaccia una utile,
7: yeah.

0: Si quelli che stanno dicendo, non questa no, eh. Ma dopo non so più non dove mi viene a barrule, bene che dopo non so più.
1: Però ancora spacciati, spaccia qualcosa, spaccia la mancandiera, spaccia i legumi, spaccia un magazzino.
0: E la roba in generale.
1: Allora, la roba in generale. Allora, questo è dopo un po' uno in buca di fimo. Ha detto un show, un tratto.
0: Ah, un show, un piccolo corrente che è un show.
1: Un piccolo corrente, sì, è corrente.
0: Un sciuscetto, un sciuscetto.
1: Un sciuscetto, sì, sono, forse si sono, e poi mi intendo mai di fatto la posizione alla vasina.
0: Yeah.
1: Sono da 100 voli, sono quasi 100%.
0: Non t'acchiede?
1: Perché la lingua corsa, la lingua buona, si sente un po' che mica.
0: A quella sera un sente su un'onda, questa Bussui,
1: eh? No, è Bussui, e poi io mi sono qua da me, altrettanto, non capisco mica, ci sono i vedi corsi che non piegano mica la lingua corsa in cinque, non dico mica di tutta la messa, ma una preghiera, una lettura, si può far fare una lettura in corso, una preghiera, un canto. Oggi mica, sabato passato da qui, io sto facendo a Meriegotti, faccio un giardino a Meriegotti. Era un altro po' che sciavura e c'era una cerimonia di Napoleone, la riposizione di Napoleone. Una di me cantesse una parola di corso. Una parola di corso la di me cantesse.
0: Ah.
1: Poi manca.
0: Mio mondo,
1: adesso conosciamo. È un mondo, mio mondo.
0: È appena strano, allora, senza mettere politica né nulla, né ancora a fare a suo livello gustia. Unicamente chi va in Corsica all'occasione di una giornata o di una processione, già sei verbore, un discorso, c'è niente, tocca a Zugeda, una passata in corsa non è mica di un miracolo che gli è domandato.
1: Allora vado ancora. Voglio salutare Giuseppe di Vezzano, cioè mi cascodassi. Ma Giuseppe già lo ricorda, capite?
0: Boh, perché?
1: Perché no, siamo stati in acquato mezza volta, quattro.
0: E lui no.
1: ma era un po' mica, noi eravamo a Sant'Eomaru.
0: Siete sotto la protezione di Sant'Eomaru, per questo?
1: Sotto la protezione di Sant'Eomaru, non voglio mica essere lungo, c'è niente. A questi mavotti mi faccio un po' di poveri. A Muriali a Cosa, a Angio, i Montreccio. Rimane a parlare di, come si dice, a parlare di... Chi si appiccicano.
2: Di Eastem.
1: Eastem. Allora, usate una minuta, mi viene anche un puttana che si è caduta.
0: Allì.
1: In paese. C'era una vecchia che ha un sumeruccio. E il sumeruccio è scappato. E se n'è andato in un giardino, in un paesano. E ha mangiato, ci ha piccato, ha guinato il giardino. E il sumeruccio è sparito due o tre giorni. Non lo hanno più, la vecchia lo ha più. E aveva un paese di uso, eh. E... Qualche giorno gli dicevano usumero è brutto. La vecchia viene in giro, mi dispiace, ha detto allora quello che ha tombato usumero, che lui a cavallo usumero. Tre giorni ho venuto un paesano a cavallo usumero. E se ho fatto a cavallo un paese a un paio.
0: Ah, d'accordo.
1: Hai capito? Le appiccicano.
0: Tanto così si appiccicate.
1: Bacio a tutte e due. Si appiccicato.
0: Vabbè, che si è detta? Gabbia, ringraziate una bella giornata.
1: A voi. A tutti e due, a presto.
0: Forse che pieremo a Lorenzo dopo uno di diali. Intanto c'è Antone con noi, per giungere pienamente ben tranquillo, sino a tre ore. Antone è in Sulasca. Antone, buongiorno.
3: Saluto, Ionca.
0: Salute.
3: Salute.
2: Salute a voi.
3: Salute. No, voglio chiamare per salutare Gian Giuseppe.
0: Mica
3: per salutare Giancarlo.
2: Giancarlo.
0: Fa deve.
2: Ci saluta la padella.
0: No. allora, mi faceva sa per so con sa. Ma mi rendete conto,
3: Allora, no, giusto. La giunta fare di, ma con tu che dopo stava facendo.

0: mi viene un'idea, sapete, le volte lì ho fatto attuale, ma faccio nulla. Allora, già per cominciare, domani c'è una pensata per gli e poi andare a bere l'Odissea.
1: Ah, un film.
0: La devi capire, ne uno dell'altro.
1: No, per la no.
2: E la giù.
1: Ah,
0: la devi, l'hai visto? Allora come te passo?
2: A Hollywood,
1: Hollywood chewing gum.
0: Hollywood. Sono terribili,
2: Bon.
1: Dopo di dire un'opera, una creazione in artistica,
2: una creazione moderna artistica,
1: è vero che quelli che sono allora non l'ha mica visto, ma ha già letto pare c'è critiche tutto questo. Bon, ferma un film e una creazione artistica, pare c'è cose forse a un ebogi un po' non mica convene. Voilà, ma mi verrà già una idea per me da qui a poco.
2: Questo ognuno
1: è
2: rumigno in giuno tra i suoi criteri e i suoi giudizi personali.
1: Antonio?
0: Tu pagava appena un sapientone, oggi sei il professore spiega tutto.
1: Allora andate.
0: L'affare, quando eri lì a leggere un libro, pesce d'abilo, la bascula del Chapoutot, e tanto intanto c'è una barulla, non capisco mica, guardo il dizionario. Sono cascato dentro una barulla, non sapevo mica che esistia. Ipotipose. E mi pensato subito a Stefano Isotta.
2: È una figura di retorica,
0: Una figura di retorica che dice che va come se l'auditore o il lettore fossi nanta a scena e gli era che si appiega completamente a Stefano Isotta.
1: Ecco. La bascule alla corte, bon, libro forse mica tutto il mondo lo conosce, di quando l'Allemagne e Geraglio, senza forse rendersi conto esattamente, ad abbassare dopo
0: un nazismo,
1: esattamente. Ecco.
0: Allora, ce che è interessante, al di là di ciò che lo spiega, di chi l'autore di corso
1: e mezzo corso, questa si deve che a me da un parada
0: e andrà a questo colpo
1: e Rosinco, è questa?
2: Come si chiama?
1: Chapoutot, Johann Chapoutot,
0: ma fa l'anni di Rocchi di Russo e nel tuo primo libro è responsabile la cosa a etica di in alemano un corso e questi c'è una etica, no mica un corso francese, nel tuo secondo libro a etica di un corso è dedicato a uso uabone di non so come si chiama di Zeporucchi e a Zonandia e dopo c'è una piccola cosa scritta in alemano e buono è giusto per sapere per di diversa
1: d'accordo
0: e dunque
1: allora mi fermo un minuto se vuole aggiustare una cosa e dopo ritroveremo l'attualità.
0: Una barulla per mettere donna a prua
1: professore e perché se lo merita uso di idolo perché
0: Abracunia. Chi è Abracunia?
2: Ah. Abracunia.
1: Non so, mica anch'io.
0: Vabbè, anch'io l'ho già imparato, è sicuro?
2: In una parola solo in due?
0: No, in una parola. Non so mica se metto l'accento, ci metto un incalco, un altro coso, un scritto, e non so mica se le sa Bruno Schua. Abracunia.
1: Allora, Abracunia, che sarebbe?
0: L'ipocondria.
1: Ah bon?
2: Ah, non conosco mica.
1: Ah, non
0: manchevo,
2: E io conosco la bigondria.
0: Ah, beh, è un sinonimo di bigondria.
1: Ma bigondria di un senso dove ho gaffare, le gaffare,
0: Ma anche l'ipocondria.
1: Ah, d'accord.
2: Diciamo che il primo significato è l'ipocondria, bigondria, e dopo è diventato sinonimo d'angoscia più generale.
1: Eh beh, sentite, allora mi viene la bigondria perché c'è bisogno di attualità, è per questo. Così non mi faccio dire all'orecchia. Ci ridurremo, John Giuseppe, ci ridurremo da qui a 30 secondi. Sono a 3 ore. Ah, sono così, je suis un dur. Il est 15h, l'essentiel de l'actualité. Ci marcherà subito, voilà, tu as dit. Place à l'actualité insulaire avec vous Alexandre Sanguinetti, bonjour.
3: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. 5000 m² de végétation détruite à Bayeul ou après un départ de feu à la mi-journée. Un feu qui se dirige actuellement vers la RD14, une route d'ailleurs fermée à la circulation jusqu'au lieu d'Ipinel. Un feu qui progresse à travers du gros maquis et des chênes. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sur place, appuyés de moyens aériens. Par ailleurs, un deuxième départ de feu a été enregistré à 1 km du premier et à quelques minutes d'intervalle. Des sangliers morts abandonnés en montagne et une condamnation unanime. 7 carcasses ont été laissées à l'abandon dans la nature, non loin des sentiers du GR20 par 2 chasseurs. Cet événement impensable par le passé, écrivent les présidents des fédérations de chasse, est devenu aujourd'hui normal pour certains, qui non seulement ne ressentent aucune honte, mais n'hésitent pas à s'en vanter. Fédération de chasse qui condamne donc fermement cet acte, tout comme le parc naturel régional. L'abandon de cadavres d'animaux dans un espace naturel soulève des enjeux sanitaires qui ne peuvent être ignorés, précise le parc dans un communiqué. Au chapitre social, les agences du Crédit Agricole sont fermées. Aujourd'hui, en Corse, les salariés s'opposent à un possible rattachement de la caisse régionale à celle de PACA. Une soixantaine d'entre eux étaient rassemblés devant le siège régional de la banque à Ajaccio où se tenait ce matin un CSE. Pour l'intersyndicale, ce n'est qu'à CGT. Le projet examiné avec fusion prévue en 2028 fait peser le risque d'une perte d'indépendance et d'une potentielle casse sociale. Le Crédit Agricole emploie plus de 400 personnes en Corse. Les conseillers municipaux se féminisent, mais les femmes restent loin du fauteuil de maire, nous dit l'INSEE. Les élections municipales de mars dernier marquent une nouvelle étape pour la représentation des femmes, notamment en raison de la fin du panachage et l'instauration de la parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Les femmes représentent désormais 47% des conseillers municipaux insulaires. En revanche, plus le niveau de responsabilité augmente, moins les femmes sont représentées. Seulement 10% des maires corses sont des femmes.
1: Mais pourtant, les femmes sont aussi mères hein, dans la vie.
4: Certes.
3: Oui, mais là, c'est une question d'orthographe.
1: Bon, je taquine.
3: On
1: je
3: en
1: taquine.
3: Parlera dans l'idée à haute.
1: Merci, Alexandre Ridroeremo, donc La Toilida, Quattro, Rio Enim, FM Ubiatsa, Didea Ostra.
5: RTFM, Didea Ostra, Giancarlo Marcini.
1: Eridroem, nostro professor, e baspetem oggi a Biazza, se va ora di partire a Biazza, in altre ore e mezzo, bilaghem un pezzo in l'emissione, una bella zigur. Allora, Gian Giuseppe, bagliù daia da pena a barone, mi scuserei, ma c'era l'obbligo e giradio di... A chic. Avanti di bianco un'altra telefonata, bilascio vini, nostro, se bagliù ha di qualcosa a dire.
2: I vignari come lascia i pescatori quello pescatore che avvaggia poco sport i pesci quando non sono mica troppo stroppi dall'amo i gappiano ma i vignari non si erano occupati di lasciarli in mezza macchia
1: sapete come si chiama Sabesca Agosti perché ha nuovo un nome si chiama la pesce no kill. Vuol dire che un si domba mica
2: voilà, senza tomba
1: si besca, si obbiege di bisca ma si rietta o besce un mare o in fiume
2: i vignari sono chillati
1: sono chillati e abbandonati
2: no giusto per ripigliare spacchia yeah. Era che c'è due significati il più conosciuto è quello di debite si può trattare di mercanzia, si può trattare di noi di falsa moneta, debite si vede l'immagine di spargie a mercanzia, vedete? Ma c'è di nuovo un significato meno conosciuto, che è quello di viuta,
1: Il
2: contrario di spacchiare è impacchiarsi, a chi si impaccia degli affari altrui di 3 anni ne tocca a lui.
1: Ne tocca a lui.
2: Impacciarsi. E qualche sia di impacciugolo.
1: Un sitelo, un pacciugolo.
2: Si dice poi un sitelo, perché chi è sempre a mezzo. Boh, c'era anche una storietta, ma boh, come lo trovo mondo, raccontaremo mica.
1: Io se mai se lo c'è una possibilità.
2: C'è
1: qualche sia.
2: Pigliate.
1: Allora, io scrivo che forse rivenerebbe da un tassa storia di suo sitelo un pacciugolo.
2: Oh, mica se l'è troppo... Bene. Non gusto, ma
1: infine. Allora, pensate a vostra image de marque.
2: Allez. Sono obbligato.
1: Allez, andiamo noi a Biazzola e arriverò a Lorenzo. Salutemo. Lorenzo, buongiorno.
6: Salute
1: a te. Salute.
6: Salute al professore.
2: Salute a voi.
6: Allora, saluto a tutti. Allora, ma cercate di fare questo, che c'è un mondo è mio così per tutti quelli che stanno assente e quelli che chiamano.
1: Yeah, yeah.
6: Allora, mi casca, e mi ha parlato di cacciaore.
1: Yeah.
6: hai un teso parlare di Azaccia, parlavano a Ubostu. Yeah. Allora, c'è una storia vera che voglio contare a un amico, giovanotto, che oggi è giorno, e più, ha più di 94 anni.
1: Ah.
6: Dico mica nomi,
1: cognono,
6: e lo salutiamo.
1: Ah, yeah.
6: Ma sai che quando sono partito questi luoghi, poi per esempio anche a Vassalugio, la travagliamo per un mese, sei mesi, un anno, spesso stiamo accanto a gente che abbiamo conoscenza, che ci assumiamo, e che passiamo le serate insieme a Beglia. E quando la gente hanno più che hanno quante di dove buoni, parlando di me, sto assente le storie. E avanti mi chiama tutto uso capo e se lo sole fa anche bene mia a stazzale. Dunque da Ogognano, dunque si riconoscerà o a Giuforte e la stuono mi dice oh Lorenzo ha già chiamato il presidente di caccia ha già più di 94 anni e Peppi ha mi permesso per andare a caccia gli sempre i Mogani a Moitura spazio di Ubesseburiste Vizzaona eccetera eccetera. Dico allora ho annuato, ha detto è sicura che lui mi ha dato, ma ha detto per contro sarebbe meglio che bombare che a caccia domenica. Allora ha detto allora presidente se lui giurerà qua a caccia domenica andrà a giocare domenica. Ciò è mica tombato troppo signori perché ce n'è di meno cioè faccia attenzione. Penso che non riescano tanto a fare i signori avanti a fuggire, ma a 94 anni c'è sempre una chance. Ha detto quello, ma io non è mica per questo che vi ho permesso una volta a Simona per andare a caccia. Ha detto ciò presidente e uso un momento a 94 anni che mi posso dire un colpo. Avete capito? Allora penso che se non mi sta attento
1: glielo che ha da conta allora, questa?
6: Questa ma conta è l'orazione allora la mezza vigna tutto un pescato uva e di mostro uva mi conta questa era molto vicina niente mi guardava mi diceva un tipo ha perso un gerbino a mezza sulana si campava in riso solo allora era un esperto momento con noi e poi casca chi in più è deparato via la caccia in montagna e unioro che tombano i segnali oh Dante è lui che si è sbagliato oh cognano ha tirato parecchi colpi
1: No, ce qui me va gérer un peu de gars, c'est dire qui a Seda Kusti d'avait ça sospiri du d'avait sempre l'idée à force di rire di voilà di quelque chose qui di innamorato ya vida si gabisce subito e o village idée du logista sent non so se le gaz o die ma se lo vuole partecipare ogni tanto all'emissione li avemo viaggio con piacere
6: a quanto niente che già mo vedi partecipare delle chiamate e delle storie di avere di tutto ciò che c'è stato un corso in bene o male
1: c'è tanta dia
6: così sono libri canzone libri e non c'è mica maniera non volevano mica bassare un bar
1: a difficoltà di bassare di va sente aso oggi perché per certi di una certa generazione c'è sempre su gozo che rappresenta va tu i bassa a radio a televisione gli si barghi è qualcosa di straordinario agabisco che hanno avuto una vita e un alleo che dice questo parla a radio ed è importante allora che tutto è cambiato si parla a radio come lo si parla a Bost a Udelevo a Boiovi e quando scontrassi in caffè è la stessa cosa l'idea di gacciare appena i sagro di tutto e di ridroppi piuttosto voilà, una maniera di giacere e con te che non fossimo in caffè.
6: E poi io anche, non possiamo mica far piacere a tutti.
1: No, adesso.
6: Quando contiamo quella storia, quella sciaura, quel momento passato, quella scurisciata, quello è sempre un momento di risata. Questo l'amico ne sa e poi cercheremo di sapere donna.
1: Se non torna a dire così
6: non può che questo
1: ci interessa.
6: Ne parliamo allora presto dopo i
1: danni fa
6: l'amico Simone a meno che non ci si finimo a ridere ma mi sto io
1: non ci finimo da ridere però a dico se lo c'è qualche sia a dico
6: allora Simone Franchi non dico mai i nomi ma après, au Bosuic, qui a connu donc aussi Gazan, l'amico Simone.
1: Simone, un nostro amico. Simone,
6: di
1: Gianni.
6: Un paesano, quello che forse ha scappato in montagna.
1: D'accordo.
6: E Rimane parlava di un spirito grosso.
1: Ah, sì. Yeah.
6: A Varom, parlo francese, E l'amico che viene chiamato, mi ha fatto pensare a questo momento così, ha chiamato. E penso che pensavo io, come dice la canzone di Van Francese, che ne sarà così che umano. Perché quando mi sono appena sfuato dicendo che i sedeli da 0 anni fino a 15 anni, o anche 18, sono arrizzati, quando quelli con i capelli ricci o i capelli bianchi sono arrivati in chiesa, penso che c'era appena un segno di collera,
1: yeah.
6: Ma c'era, era legittimo. E lui ha dato un'altra viura e rimane alla Giuntesa a Soroce, era appena mica in collera come io in U quando parlo, ma era piuttosto stumagato di uno struso corso. Che c'è stata una spertiera un vento e chi ha avuto una spertiera, sai quando tu entri in una chiesa ti chiami tutti fratello e sorella.
1: Yeah.
6: E questi nomi politici sono stati in uso scorno, in uso mondo. Ma più dispiaciuto di ciò che l'uso inteso è solamente non era mica che quello che ha chiamato Nenzo aveva un spirito anche più chiaro, era un spirito di essere stato dispiaciuto, di non essere mica stato tutti insieme allo stesso livello d'uomo e di donna.
1: Sergio Gabito, un rimprovero forse messo davanti dall'auditore era che avevano messo davanti i politici ed un altro canto di radio il popolo, e questa è l'idea.
6: E anche a mangiare a beie.
1: Ah, anche d'accordo. Ah, anche oui, hanno mangiato un soganto, d'accordo. Yeah.
6: No, ma mica per l'astri.
1: Yeah, d'accordo.
6: Io sono entro in chiesa esperto.
1: Beh, yeah.
6: O anche poco quando sotto o avanti entra. O signor, non c'entro mica.
1: Capisco io.
6: Ma forse di a me, a l'IEA, e a io esperto, perché l'uso grosso normalmente è questo. I nostri anziani ci hanno imparato nei tempi. Come dica la retta avanti entra in chiesa e portava una caccia ai morti. Ma avec Ogawa tutto è cambiato. Allora non c'è mica bene non a quelli che giungono a nastro.
1: Ah, non ti si punti questi, hai ragione.
6: Ah, ecco. Dunque, io dico che io, a limita, anche se non ci ho mica in chiesa, non farà nulla. Ma per quelli che ci sono stati, è vero che gli è piuttosto essere spiaciuti. Dici questi, perché volevi che da qui a tornare ai Gianni, che ma va? Questi non possiamo mica dire che li sono quelli che sono giunti a nastro, o che giungono a nastro, o che sono stati allevati in nastro e che sono giunti di curatello.
1: Capisco.
6: Era giusto per rimanere e per ringraziare se le persone che hanno chiamato il forum, che se volevamo fare la farina, ce l'aperte già da un principio. Non parliamo mica di politica, parliamo di illusi.
1: Di illusi,
6: di illusi di noi, e soprattutto manca appena i politici in chiesa. Illusi di noi è che in chiesa siamo tutti pari. E soprattutto ce lo riconosce in noi che i corsi normalmente siamo tutti esperti.
1: Eh beh, senti, ma vieni qui con ad una testimonianza e poi mi va a passare la parola. Ti ringrazio e poi di nuovo ti prego una bella giornata.
6: Bon, attenzione ai segnali.
1: Soprattutto a domenica.
6: A beggio, professore.
1: Allora, se non mi faccio pensare a questo è finito, non ci faccio più a ribiamosire. Andiamo in Daiaccio, c'è la nostra amica, mi faccio piacere di sentirla, Antonietta, buongiorno.
4: Va bene, Antonietta.
1: E poi?
4: Non c'è più con moi. Va bene, faccio piacere di
1: sentire. Ah, perché non è mica tutti io, ne abbiamo su gran piacere.
4: No, sapete che tra l'altro c'è Iaccio, se non mi faccio vedere, non su Galdo.
1: Ah, beh, allora, diteci.
4: De prima mi è giunto a sorrire, mi ha fatto sorrire a 94 anni.
1: Non, il y a mané règle la compte.
4: Non,
1: mais me fait sourire, mais rougez-vous, mais d'arrêt de chez mon astuce. Ah, il y a ma diouba, ça dénoué, il y a l'aspect, et pour le
4: non, Boulia Ripi, là, que l'on qui passe du nom de sa mère.
1: Lorraine, c'est
4: parlant oui. De l'arrêt et puis du coulant de l'église. Eh bien, elle dit non, mais, pas, par étiro, t'es si stade ou Jean-Carlo, mais, ça m'a fait tout galco. En fait, de toute manière, il y a tout le monde dans la zone de l'Iran, des piquettes, ils mortent. En fait, des goulas, tu sais, ils mortent la pète, et tout le monde peut arrêter un câble, ni short, ni tong, à gorge, hein, ni capine soude.
1: Et alors, Kouchti,
4: l'istesse
1: à gauche, ben, d'altri loghi, boy, parla di biquette et d'altri gars.
4: Ouais, parce qu'il y a
1: un peu. Oui, mais boy, qu'elle a zia en piaggia, qu'elle a zia, in d'altri loghi, bon, disgraziamment, mais à cause de, t'as d'un canco, di bassa. Di nuovo a maniera di sostabilimento e concepito di una maniera ci avete a gascia ad una parte ricevete dunque fa dei vostri berti e dopo c'è una specie di caffetteria accanto allora si può capire l'utilità di questa caffetteria per i bambini che passano le giornate sane dopo è vero che per più i paesani si ritrovano a questa occasione dunque è vero che è difficile di ti obbligé di nous per saiente di ridroasi donc berg si sente barla si sente ri e nous bon penso che dio logo che così che favorisce già sa maniera iva e con
4: un ma si, me mi faccio qualcosa
1: un sommi case luce un veramente un manco di rispetto un nemico in tutti i casi buiudo enfin a conto mio
4: vorrei già arrete per già conta perché una volta c'ho un intero rosac e mio marito Gian Francesco lo sapete io mi racconto tutto a fare ma e quando ho un intar c'è un vecchio che si abitina e l'ha detto chi fa di questa barretta quando è un morto ci puoi gaccia la tua barretta e l'ha detto aspetta una vita quando non cuio perché d'avant
1: ah ouais
4: ma elle on a fait une catine sur une dipo et on coupe mes vignes on t'en on dit qu'elle va arrêter les morgues
1: ben bon dopo io non faccio mica che sono stato allevato così dopo ho zidero a persona se un amico ha ricevuto sa maniera i va bon basta di noi affidare appena non me la ziba se in giro e poi di valistesa
4: ma gente che è già di una certa età e beh come una volta è andato un intaro ha visto un puffio quando aveva un taraso minano ni short ha detto una troga qui come è tino da prendere il taramento.
1: Ah beh, quelle di una certa regione, è vero che passa male a Beredia.
4: Non
1: è poi visto che c'è un caveretta quando lo bassa una stato, quando lo bassa una brugessione.
4: Ah bon,
1: oui, così. Hai un tesi bon, dopo, ognuno appena va, c'è appena come lo risente, in noi, c'è di noi che, non so se non sento mica Gian Giuseppe, non so se l'ha una uisa o non t'ha.
2: Ah beh, no. Ha fatto la concentro. Quello che volete, di sicuro.
4: Dopo
2: c'è tutta una generazione con la Zammica.
1: Di nuovo, beh, so che volia io, forse non la Zammica tutti.
4: Io mi vivo la Zanu perché la società la nostra prevista, ma si vuole dire mai,
2: di cacciava questa pallomi. Bon, questa si va è quasi automatico, bon, penso che giorno più o meno, mm-hmm. Il giorno avanza, non c'entra mica anche una varetta di piaggio, di sporo in chiesa. Ma di lasciarsi un capo, ma erone, prima era quasi obbligatorio, yeah. Ma non è più manca pena. Diciamo che è un coso che si è perso.
1: È vero, è vero.
2: E prima erone di una certa età avevano quasi sempre un mandio un capo, vedete? E allora dicono le voile, ma una certa generazione, diciamo che dinanzi alla guerra l'avevano quasi tutte, una che c'era sei veri, dunque avevano tutte.
4: Ouais, ma beaucoup trop, continuano a noi citer le mie
2: veri. E anche dopo deuil éternel perché
1: a ce n'è che ho buttato una vita sana
4: e a me minna non l'ha mai cacciato
2: perdete la vostra minnana quando avevate 15 anni dopo quando avevate 30 perdete il vostro papo dopo quando avevate 40 perdete il vostro marito finisce mai
4: e l'ha portato un dolo tutta la sua vita mi viola quando era ciucca la moglie amica bacia e dice a mio marito je l'embrasse pas perché mi fa peur. Non, ma... Et ce que vous français chamava le deuil éternel.
1: Le deuil éternel. Eh bien. Quoi nous, hein, l'uso di Burtauner durant un an, bon, déjà nous così nous vidant, perché c'è a Burtauro o manco un an. Bon, la chose qui a huit da gambia, l'usi gambia nous, è così forse.
2: Par un marito, ce n'est assai, che l'hanno portato tutta la sua vita.
1: Una vita sana, è bene. Sentite, Antonietta, volete aggiustare un'ultima cosa?
4: No, un abbraccio forte a tutti per le cose diciamo.
1: Allez, con piacere, un abbraccio forte e bacia dei miei vostri figlioli, no?
4: Mon caro Giumica,
1: abbraccio a tutti. Andiamo in narada, c'è Giuseppe che pia parole, vi salutiamo. Oi, se...
7: Salute Ivan K, salute Ivan Giuseppe, salute Antonietti a tutti.
1: Salute.
7: Allora, perché io vado a fare verso che è stato detto, va? Qui della generazione, bon, portavano la barretta, si cacciavano, ah, va, i gioni, non più la barretta, la caschetta.
1: Ah, yes.
7: Come portano una mossa, l'hanno sempre in capo, non ci pensano mica a cacciare, nemica. Penso che nemica.
1: Ma voi in noi tempi
7: pure che devono mancare di rispetto, amore così.
1: No, ma voi se amore, portavano a verretta con noi tempi, forse che buttavano.
7: No, ma dico.
2: A verretta o capello.
1: Io a verretta o capello, io.
2: Quando a messa la domenica, cioè, anche quello che portava la verretta tutta la settimana, la domenica metteva il capello, tanto
1: buono.
7: Tanto buono, tradizione, giustamente, quando c'era un dio straniero, si cacciava il capello, la verretta, ma va. I giovani erano sempre in capo a caschetta, di chitarra a caschetta.
2: No, ma in Gesù non è mica così corrente per lui di tenere la barretta quanto.
7: Tanto quelli, giustamente, quando c'è tutto questo polemica per vedere di uguale.
1: Ma questi di assai di
7: corso. Andato a Facebook, facevo una giovista di capelli della mia nanna. Tanto era così, poi. Allora, non chiamavo mica a passare a fare guida, e l'altro giorno vuole male, domandavati i nomi in corso di stenti.
1: Ci interessa.
7: C'è la stella mattutina, visto che tu andavi con noi, che è una planeta, Venus. Io ne conosco due altri che sono giusuenti qui, i sette stelle vrati, c'è la grande urs.
1: Allora, come l'hai chiamata?
7: I sette stelle vrati.
1: No, sette stelle vrate, d'accordo. Vrate.
2: Allora, e chiamano l'ordinati, no?
1: No, l'ordinati non è mica un'altra cosa, sono mica non è mica la grande urs, non credo mica.
7: Quella che gli ho detto io?
1: No. Quella di Gian Giuseppe, l'ordinati.
7: L'ordinare?
1: Yeah.
2: L'ordinati.
1: Non so mica che le...
7: Allora, ma ciò con sua amica è che si dice a Giuseppe si divrati come si diranno i fratelli o si diranno i frati della religione qua. E dopo c'è quell'altra a Gioccia.
1: Ah, a Giorgia chi dice già?
7: A Giorgia se le preade.
1: Ah, io questa...
7: Allora faccio pensare a Giorgia con tutti i suoi uniti.
1: Ah, questa è la mia novetta, le preade.
7: Ma sì, lui dopo ci sarà d'altri, ma non mi è nemico. Ma fai questi qui senti usuente, i sette stati frati a Giorgia.
1: D'accordo.
7: La stessa mattutina, ma mi ha visto tutto quando...
1: D'altronde a Stella Madudina, voilà, Venere e di nuovo Gianna Ilalba, hein?
2: E Ariana.
1: Mi bar.
7: E qui da che si vede a mano le toglie bergie qua, giustamente. Perché...
1: Allora non è mica le stesse allora?
7: Le toglie bergie?
1: C'est Venus, le toglie bergie? D'accordo.
7: È una planeta, guarda, mica se già la stella, ma è una
1: D'accordo.
2: Una pianeta.
7: E dopo, allora, per fare gli stelle, so che bessi, che hanno detto a internet, mette carte di cielo, l'avete in diretto. Allora, se voi mettete carte di cielo, vanno a avere mostrando dei suoi stelle e planete,
1: questa
7: è la luce di stessa, tra la piazza, credo che io bella, di sono veramente inducibili.
1: Allora, questa è la giuvata con il telefonino, giusto appunto, è bella che... mostra de oggi, fa metti de oggi il nostro telefonino e c'è un'applicazione che vi dà un nome di constellazione e tutto questo. Ma non ci dà mica un nome disgramente di in corso e questa coglioni.
8: Mica la grandusa, cioè le Pleiade.
1: Ah.
7: Le Pleiade per me sono, se ti vuoi sempre a Ciuccio.
8: E beh, ma chiamano i segnali, ti apparecchi i nomi.
7: Ci saranno altri nomi. Dopo, c'è una letto al Polera, non me lo ricordo più, importante è conosciuta. Letto al Polera, so che c'è un nome in corso.
1: Ah, ci sarà un nome, eh?
7: Non lo conoscete mica, voi no, non lo sai.
8: No. Apurare, bande aggiunte su Apurare, ma non mica che uso nome vero corso,
1: Ma no, possiamo...
8: a Stella, giù a sapere che in certi paesi, penso a Eivisa Marignana, dicono un stello, mica a Stella.
1: Per parlare. Ah, d'accordo, è maschile, interessante.
8: È maschile, e c'è anche un'espressione, questo travaglia da un stello all'altro, cioè di da Stella.
1: A Brim,
8: di Amane
1: a
8: Stella Riasera, cioè di tutta la giornata.
1: No, perché noi abbiamo con noi da Stella a Stella, travaglia da Stella a Stella. Questa ma questo è maschile,
8: è maschile, da un stella all'altro.
1: D'accordo. Sopra Erbalung in Cabigorso c'è un monte o più alto, si chiama un Monte Stello. Si può capire appena l'idea, ma è maschile. D'altronde dicono tutti gli erbalunghesi, dicono Ustelo, stiamo nel occulato da Ustelo.
8: Quindi
1: perché di un monte,
8: è
1: come Usantonio, eccetera, Usan Pedrone, eccetera.
8: Ustelo vuol dire un monte stelo.
1: Un monte stelo, esattamente.
7: Ustelo può bene la... una abbreviazione di Castillo.
1: Ah, forse sì, e può essere di nuovo. Era Augusti, tutto è possibile, come le dice.
8: E a luce di stelle e di a luna, non è mica la luce, è a lucenda. Dicendo sempre a lucenda di luna.
1: Lucenda di luna. Clair de lune, pleine de lune, a lucenda di luna.
8: A lucenda di luna, vedete?
1: È bella questa parola.
8: Di luna è a lucenda, non è mica la luce.
1: Allucendola. C'è una canzone di Diama Dialese che porta su non mi gusti.
8: È curiosa perché non c'è dice che fa luna e fa stelle.
1: Solo bea luna. Giuseppe, vi lascio riparte? È un'altra cosa a domandare?
7: Attenzione, se non andiamo in due soli sono andati inutili.
1: Salute. Ci avviciniamo a conclusione dell'emissione, allora ne approfitto per darvi torna a Barro, non ha 2 o 3 minuti, di Giuseppe, sì, non ha tutto ciò che si è detto, Gusti, o 2 o 3 cose.
8: E parole a doppio significato, c'era Ushoro, che danno lui, ha 2 significati,
1: Sì? Yeah. Allo, Gian Giuseppe? Ah, come si fa? C'è che non sento mica Gian Giuseppe. Addio. Come, Gian Giuseppe, mi sentite? Allì, chi si è passato, donna Udi? Mi spiace, ma allora... è ma circa di ridiamma a Gian Giuseppe Franck, se è possibile... O manco Beravello concernendo Savine dimissione. Patrizia, se tu mi senti, cerca Ridiamma a Gian Giuseppe Franchi, se è possibile, liberate a linea, ben piacere. E mi avvini l'emissione con lui, posto che siamo quasi a Vine, prima di ringraziare, ma cerca di ridurre. Se è possibile, forse che siamo stati tagliati per una ragione qualunque, e tanto non avremo mica possibilità di ribialo, no? Bon, ben, voilà. On va les mettre à Bendayouda, mais nous, la gare des Misol ou Gouzi, Gouzi, c'est une information, et c'est un prébutiard. Bon, alors, il y a bien égésionné, on s'obligue à pianter tout, et Gouzi. Bon, alors, senti, d'aller, taillez-moi à la corte, est fini da Gouzi, mis piège Béroud, c'est mai, alors, est possible, Omika, voilà, Fademé Lazabé, non, Omika va ça. Intanto, a dire ringrazia a Berson, a Gano Bertigiba, a dire ringrazia di nous, a Patrizia Gambone, a Hugo Piedre, a Gian Andrea Gianecchini. Allez, e moridro a Gian Giacomo Pouvant.
8: Che... Io bisentia.
1: E non so mica ciò che si è passato, questi non so
8: mica. Io bisentia. Tout a fait benissimo, e voi mi
1: sentite. Ben, mi scuso, ma era così. Allora, per un paio di mica dropudin, poi vi torno a Varou, là.
8: No, beh, parlavamo di Ushor, che può essere a un tempo un soffio, e di nuovo un spazio che permette di respirare. Vedete?
1: D'accordo,
8: il verbo solarsi era stato mentuato. No, beh, fine, non c'è mica tempo.
1: No, ma un'ultima cosa, se può, in due minuti, se può...
8: Oh, allora, a piccola strofoletta.
1: Ah, lì, quello di oggi dell'impacciugolo.
8: Appunto, di spacchia, impacchia e impacciugolo.
1: Ah,
8: che era un coppio che era giunto a Ronne Raniero, un tipo era giunto da un continente, o dall'Africa, una sposa nera. E poi aveva un piccolo scimmio che teneva in un braccio, teneva in un collo. E promenendo a sera a Nantostrarone, si avvicinano dai vecchi che posavano in Antà Morella. E oh vabbè, oh, quanto è che non ti abbiamo visto? Ieri, tu mo, va simpatica. E c'era un titello, un scimmio che saltava da uno all'altro, vedete, pic, pic, pic, pic, pic. E dice, ha trovato bene, è magnifica, una donna magnifica. Ma un titello è un pacciugolo. Era parita una parola un pacciuco.
1: Così è un pacciuco. Bon. Beh, non era un bel esempio, sì, o manco è mo capito.
8: Capito. Che non si tiene un pacciuco.
1: Voilà, usanza di una parola e non si tiene un pacciuco. Gian Giuseppe, però mercoledì non ci siamo mica, drammi in due, no. Ma ci sarà Arthur Solina seduta a Ziman la Ghibane, e continua l'emissione. Allora, bigua, una bella vina di settimana e poi da qui a 15 giorni, fermo così.
8: Si
1: Dio vuole. E a ringraziare Bidon Assai. A ringraziare il nostro professore di Continua e di Bartigiba a Didea Ostra. Allora, a tutti, Bibri Gubiuban, un saluto e noi a quelli che ci ribino da un continente, da un straniero, o anche più tardi. E ci ridurremo domani da 2 ore a 3 ore e mezzo, beh, di sicuro, Didea Ostra.

0: Agu a pogu riedroere de la toalida ku Alexandre Sanguinet e poave radio d'orna ou biaje de segond boy da compagnia Bessina Cincour. A Cincour zera saveria Sargentini ki sera con boy sina set oresta zera. Alors, oramai, subidu bibro bongo di riedroere no strizi de ligu Maria Elisabeth Ferrandini, non a gron aga kinneben si odiemè ku riparlemo i ginema ku sa famosa leggenda Rocky.
1: Salute! Oggi è una cronaca cinema. Anna Aurelia ci presenta una leggenda, Rocky. Si sta assente a sta di de luce che sporta con noi tutta l'emozione di questo film.
2: C'è Rocky, a sua moglie, dopo c'è uno zio, che si chiama zio Polly. A sua moglie si chiama Adriano, uno boxeur, che è un zio di Rocky, combatte con Apollo. Combatte. E a un momento dato cascano, perché facevano cascavano assali.
3: Si contavano sino a Dege e quello con si blasa minca. Non so che Dege si è abbassato, ha perso.
2: E Apollo si è rizzato, ma è ricascato. E Rocky rizzava, casca, e dopo si rizza e ce l'ha fatta. Dunque ha vinto.
1: Regole semplici, ma a 8 ore ci può fare di gabo.
2: Un intreno era in erba, dove la gli si imprena, mica va a vista, baffa, i bacia i vermi. Ma a suo moglie non c'era mica, da bedo di c'era, e oggi non c'era mica perché avevano un bebè. E dunque con zio Apollo avevano guardato Adele. C'è una vermina che va e che gli domanda. Posso dire in inglese, ma che io dico, posso fare un bacio? E lui dice sì, e c'era la sua moglie che aveva visto.

0: Allora, continuiamo un sam, spiego che tutto si passa bene o meglio. Femmo piazza oramai a Andio la Podentina, sentimo questo personaggio, il Lillin, che ci conta un ebog, giusto appunto, i racconti.
1: Eccoci con Lillin, e sa pronta l'anniversario di Carolina, ma stamane Lillin è quasi in ritardo per fare la scuola che gli ha affacato a bocca un muvrella, e a zide Lucia si allunga da pena, quasi amica di sempre, a sumera io a bocca. Senti a dromba a scuola, dice a Giuccia. Allì, un bacio a stasera. Eccoci all'uscio di scuola. Carolina aspetta le amiche in pazienza, contenta come un picchio d'annunciare a valla notizia. Mamma ha detto di sì, per festeggiare un mio anniversario in casa, con voi altri, dice Carolina. E quattro amiche saltano in contentezza e si combraciano. Allora faccio la domanda alle nostre mamme se le ci lasciano bene, dice Lillina. Non ti ne va, ripiglia Carolina a mia mamma, si incarica di chiamare a tutte per domandare. C'è mia campana e me, c'è la piscina, e poi ci sono i mogani, colombo e turco, sono assai ravi e sempre contenti di vedere i miei amici, dice Carolina. Il mio anniversario è 26, bene presto, mi driga l'ora di soffia e mogandele, 7 quest'anno, si diavole. Eccoci, intanto oggi ridaneremo. Ridardo, asa allungata e affaccato, luscio, abbazienza, anudizia, a contentezza e festidia. E intanto, giusto appunto, a domani per principia a festidia l'anniversario di Carolina.
2: Ici RCFM.

0: vos chansons préférées toute la journée.
1: C'est ici RCFM.
2: Dans un instant, vous allez retrouver l'info avec la rédaction, puis ensuite ce sera Saueria Sargentini avec ses jeux et ses parties invitées jusqu'à 19h. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain, dès 14h. On se sépare avec un extrait tendre, hein, di Didier Aostre, una poesia, una ieso, y di un nostro amigo, di Zota Stefano, sa poesia, sintiduleia, i gazedi, di Gagna, bi brego, bi ballo, e a domani si dieule.
0: RCFM, Didier Aostre.
3: Pare di posti da qualche fata, a mezzo contorno in verdura infinita, su dei petri di sangue di terra impastata e da mattoni russi soccoloriti. Aspettano i sempre chiocchi e muti, in un fondo di appineto rosoluento, vi dice in segreto che di chiede nell'aiuto ribaldenate qui, in questo tormenti. E chi vi l'uomo c'è stato, in un tempo vicino, in cui capri e veri, tutta roba di un bisogno, in cui pecore e porci, e poi qualche iadini, e qui si chiostra e stabia, mi sono i testimoni. E su taluma antica in piazza si badaia, e a sera vigendo la gente s'accudieni, e sotto una luna na gente che in cieli viagliaia, l'amore di vent'anni idi nascieni. Quando il vuono silenzio dei cosi subrani toccherete a petra dei vecchi gazeda, sentirete accanto un miscio della fontana, una risa firmata di un antico zeteto. Dopo del sento misterio mi successe a me di volti, una voce travalcando il tempo passato, e carezzando un sudo, un mio cuore ascolta, o segreto di a petra, che l'ora ha smenticato. E sovure i lati, aspettando a sottacca, lasciano in un silenzio scappare isolagna, e un mio cuore si stringe, a mia mente si spacca, con del lago piano piano e caseta di cagna.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et

C'était Coez avec la musica non c'è, un morceau devenu incontournable de la pop italienne. Notre voyage musical avec Cecilia Cantelli en Méditerranée continuera évidemment demain. Allez, ci stiamo a sentire una bella canzone in basco e in corso, una canzone aí, o gruppo L'Arcugi, Ascatachunera, buona sera a tutti, statevi bene con noi, che siamo insieme, sina setore. E ritroveremo subito dopo a Paolo Turchi Doriani, Coaso Groniga, Obole.

0: Askatasunera, l'arcudji nanta vreguenza mora, a uigi a ora dir droit a Paolo Turchi Duriani, odie, si balla di K-pop Demon Hunters, bici gercosa, perché chi ha tradizione comincia sempre in kerchilogu, bi lascio scoprire.
1: In pratica lingua, avevamo preso una canzone coreana e ne avevamo fatto un inu corso. Quando avevamo pensato che, ci siamo detto, te, ti amo a qualcosa di plan plan, di vagiule da cantare, qualcosa di corso. Eh beh no, ci siamo girati per dire le nostre idee di la tele e l'avevamo posto la domanda, cosa è che vi piace? Hanno risposto, K-pop Demon Hunter. K-pop Demon Hunter, bon beh, banco, bingo, bravo. Non ci siamo detto, no, piade piuttosto qualcosa di regionale, non è una buona scelta, manca di là. E quando ci penso bol, io quando era di delu, mi guardavo a quelli Transformers, G.I. Joe, J'aime les hologrammes, Jace e les conquérants de la lumière, Goldorak. Se radio stato piuttosto giapponese o bastiaccio, un aso anco. In tutti i casi, avevamo preso la pop cultura di aso generazione e i zideli, e ci siamo impegnati. A traizione principia sempre in qualche luogo, e a traizione è modernità oriente. Uso mondo a elle. Non è quello di Amosidelina, né manco quello di nostri parenti. Allora non so io ti da tramandare genere gudrade, d'una malinconia con ha più senso. Ma ci do che permette a sta gioventù di accendere un fuoco. E a me assai o bule, mi piace non assai eviare.
2: Ici, RCFM.
0: 17h18 sur votre radio, sur RCFM, avant de retrouver, eh bien, le duo encore, qui a interprété à Serge dans ses studios il y a peu de temps, hein. On va vous le faire réécouter. Eh bien, on va écouter Marc Lavoine d'abord avec Patrick Fiori et leur chanson Occupée. On va jouer également durant 7h. Et puis, Jean-Claude Aquahui sera avec nous à 18h20. Ça sera notre invité. Je t'adébibakounoï, Garaudidori.

Monte Cristo, Tiar di Luna, Nanta RTFM. E tempo per me di dire a beggi, a domani, buonasera a tutti, babraccio. It's a heartache, Bonnie Tyler.

0: FM 코너의 시대가
1: Il est 19h, bonsoir et bienvenue sur RCFM, le point sur l'actualité avec Alexandre Sanguinet. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Saveille, bonsoir à toutes et à tous. On débute avec la politique. François Fillon quitte le Rassemblement National, démissionne du bureau national de ce parti. L'élu municipal et communautaire d'Ajaccio annonce la création prochaine, d'ici 15 jours, un mois, d'une nouvelle structure politique, tout en poursuivant son travail de terrain en Corse du Sud. L'identité, l'économie, la méritocratie devraient constituer le squelette de ce nouveau mouvement, défendant une autre conception de l'action politique, dit François Fillon, mettant en avant la lutte contre le clientélisme notamment. Un double départ de feu en tout début d'après-midi à Bayeul ou en Haute-Corse. Les deux incendies sont désormais maîtrisés. Un demi-hectare de végétation a été détruit selon un premier bilan du 6 de Haute-Corse. La RD14 a dû être fermée pour faciliter les interventions. La route est rouverte depuis. Plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers appuyés de moyens aériens ont été mobilisés sur ce sinistre. Cette carcasse de sanglier abandonnée dans la nature par des chasseurs. Cet événement impensable dans le passé, écrivent les fédérations de chasse et de devenu normal aujourd'hui pour certains qui non seulement ne ressentent aucune honte mais n'hésitent pas à s'en vanter. Des fédérations de chasse qui donc condamnent fermement cet acte, tout comme le parc naturel régional qui ajoute dans un communiqué: l'abandon de cadavres d'animaux dans un espace naturel soulève des enjeux sanitaires qui ne peuvent être ignorés. Au chapitre social, les 31 agences du Crédit Agricole sont restées fermées. Aujourd'hui, en Corse, les salariés s'opposent à un possible rattachement de la caisse régionale insulaire à celle de PACA. Pour l'intersyndicale, le projet examiné en CSE aujourd'hui fait peser le risque d'une perte d'indépendance, d'une potentielle casse sociale également. De leur côté, les directions des caisses PACA et Corse présentent ce projet comme un rapprochement destiné à renforcer leurs moyens et leurs capacités d'accompagnement. Enfin, les élections municipales de mars dernier marquent une étape dans la représentation des femmes, nous dit l'INSEE, notamment en raison de la fin du panachage et de l'instauration de la parité dans les petites communes. Les femmes représentent désormais 47% des conseillers municipaux. En revanche, seuls 10% des maires en Corse sont des femmes.
3: Radio France, partenaire des Journées européennes du patrimoine. Le ministère de la Culture vous invite ce week-end à découvrir des lieux exceptionnels. Certains ouverts pour la toute première fois. Samedi et dimanche, participez à des animations partout en France. Tout le programme sur journeedupatrimoine.fr.
4: Depuis le 1er septembre, tout le monde veut que vous leur confiez vos factures. Des plateformes qui ne vous connaissent pas, des logiciels qui viennent de vous rencontrer. Face à cela, quelqu'un qui vous connaît déjà. Avant de choisir votre plateforme agréée, parlez-en avec votre expert comptable.
5: Income, la plateforme où l'expert fait la différence. Renault.
6: Découvrez la nouvelle génération Renault. Renault 4 E-Tech électrique est disponible avec un toit ouvrant électrique en toile dès 290 euros par mois avec 6 180 euros de prime gouvernementale coup de pouce.
7: R4 Techno plein suite 150 chevaux hors option, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 3 100 euros prime maximum, certes énergie déduite si accordiaque. Offre à particulier du 1er au 30 septembre. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
8: À découvrir en concession chez Renault Ajaccio Automobile. Renault Balaisie Automobile Bastia et Porto Vecchio.
9: Ici RCFM, toute la journée.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
11: Ritorna Mediterradio, la voce delle isole, la trasmissione ideata da Petru Mari che dal 1998 unisce attraverso un ponte radiofonico la Sardegna e la Corsica e dal 2012 sulle frequenze della RAI coinvolge anche la Sicilia. Le grandi isole del Mediterraneo tornano dunque a parlarsi con RAI Sardegna, RAI Sicilia e Radio Corso Frequenza Mora in questo scambio nel segno della comune identità mediterranea. Sotto l'egida della COPEAM, Mediterradio nella stagione precedente ha ampliato i suoi confini e anche quest'anno partiamo per questo viaggio straordinario con un Mediterraneo allargato. Ospiteremo le voci delle redazioni in lingua italiana, delle radio nazionali, della Tunisia, della Turchia e della Romania. Qui da Palermo in conduzione ci sarò io, Adelaide Costa, da Bastia l'amico e collega Matteo Burini e da Bucarest la cara collega Iuliana Sima Angel.
12: Un caro saluto da Radio Romania, sono Iuliana Sima Angel e molto lieta di farvi compagnia insieme alla squadra Mediterraneo anche in questa nuova stagione. Ce l'auguriamo altrettanto bella e proficua. Buon ascolto.
13: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Contenta assai di ritrovarvi dopo 6 mesi estate galli galli per la nuova stagione di Mediterraneo.
11: Apriamo questa prima puntata partendo dalla Corsica e precisamente da Corte, dall'Università di Corsica Pasquale Paoli, dove si è svolto il primo forum universitario delle cattedre UNESCO del Mediterraneo, che ha riunito ricercatori e professori provenienti da 12 paesi, attorno al tema i futuri del patrimonio mediterraneo. Ne parliamo con il professor Sébastien Quenot. Poi tappa in Sicilia a Palermo, dove dal 24 al 27 settembre partirà Logos, parole dal Mediterraneo, un'iniziativa che ci verrà illustrata da Giovanni Lo Giudice, ideatore e promotore del festival. E infine andremo in Romania, a Bucarest, dove Iuliana Sima Angel ci parlerà della 20ª edizione del concorso internazionale George Enescu, dedicato alla ricerca dell'eccellenza, con Cristina Uruk, organizzatrice del concorso, e il violoncellista Enrico Dindo. E adesso dunque andiamo subito in Corsica da Matteo Burini.
13: E per principio l'Università di Corsica ha ricevuto la settimana scorsa il primo forum di cattedre universitarie UNESCO. Per l'occasione si sono riuniti quasi 90 partecipanti, professori, ricercatori venuti da 13 paesi del circondo mediterraneo. Il tema è lo scontro i futuri patrimoni mediterranei, come va per proteggerli e tramandarli e beta le problematiche che toccano il nostro spazio. Risponde a sua domanda di un scopo di Sébastien Quenot, professore d'università in Corti e di l'insieme i presenti. In questo evenimento, in tutti i casi, a Corsica e a nostra università siano i rimeno per essere un punto importante in un mondo universitario, in un Mediterraneo.
14: Con l'organizzazione di questo forum, l'importante per noi è di adunire 27 cattedre UNESCO di 13 paesi, con 90 persone che possono partecipare a questo forum. Volevo dire che a Corsica non è mica una beriveria, può essere ogni tanto al centro di una bocca d'azione a pro di un comune al di là della sua propria situazione. E poi volevo dire di noi che la nostra università è attrattiva, non è mica solo l'università di un paesuccio in Alpelado, vicino a una cittadina, è di noi una città in cui sicura non ha il territorio, non ha il scoglio, non ha Corsica, ma di noi un'università internazionale arraigata al Mediterraneo, alla comunità mediterranea e ogni tanto di noi all'incapo di questa comunità scientifica mediterranea. Quando si parla di Mediterraneo viene poco spessamente l'idea di scienza, di l'università, ma penso che nell'ambito mediterraneo abbiamo assai università all'alto allora e qui organizziamo un evento importante perché d'una parte ci sono università e in più cattedre UNESCO, donc, che fanno parte di questa rete mondiale, ce ne 1100, e qui adunimo donc, quelle di Mediterraneo, di importante per noi di sviluppare ricerche e studenti che finalmente per comprendere le discipline hanno più o meno gli stessi oggetti di studio, gli stessi pensieri, gli stessi valori e gli stessi scopi per far per sviluppare la sostenibilità di Mediterraneo, per valorizzare usa patrimonio e mica solo patrimonio e mica solo questione d'archivi anziani, polverose, ma il patrimonio è proprio la questione di la bene, cosa decidiamo insieme di trasmettere alla generazione a bene. Il patrimonio non è più che questo, finalmente, di una questione di trasmissione, di dire che per questo poco di tempo che noi siamo qui, cosa sarà importante di la bene alla bene, cosa vogliamo trasmettere. Di ciò che abbiamo noi, che c'è avuto un lascito, di ciò che ogni tanto non vediamo mica, che non possiamo, abbiamo vissuto disprezzare, come è stata disprezzata in questo tempo a Badilla, dopo essere stata valorizzata e riconosciuta, esperta, e può essere anche salvata. Dunque ci sono movimenti, ci sono dinamiche importanti a pro di un patrimonio, che lo fossi materiale o immateriale, culturale o naturale, c'è nessuna spiccanza. Questo forum si tratta di continuare l'internazionalizzazione di un nostro lavoro, d'abre spazi noi, di creare opportunità di noi per tutta la nostra comunità universitaria, infatti di formazione, di ricerca, di collaborazione. E vediamo che i nostri colleghi mediterranei ci hanno risposto, sono stati numerosi, sono in brama di creare questa comunità scientifica mediterranea. Qui l'idea di creare di noi è un altro racconto, un'altra azione a pro di un Mediterraneo, con collaborazione, che cercano a conciare questo spazio di budget.
11: Al di là del valore delle singole ricerche presentate in questo forum, il vero successo risiede indubbiamente nella sua capacità di gettare le basi per una rete permanente di cooperazione. Rappresenta sicuramente un'occasione storica per ridisegnare la tutela e la valorizzazione del patrimonio del nostro bacino comune. E poi, in questo momento storico particolare, come ha evidenziato anche il nostro ospite, in cui i confini politici tendono a irrigidirsi a causa delle guerre, questo forum rafforza il ruolo fondamentale della diplomazia, tra virgolette, scientifica e culturale delle università, che è senza dubbio un canale indispensabile per mantenere aperti i ponti e il dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo. Anche la scelta del tema, i futuri del patrimonio mediterraneo, suggerisce che non esiste un solo destino per quest'area, ma diverse possibilità di conservare, proteggere e tramandare il nostro immenso patrimonio culturale.
13: Proteggere il nostro patrimonio, ma di nuovo conciare lo spazio mediterraneo di Badge e di nuovo continuare a strava all'Università di Gursiga verso la zona internazionalizzazione. Ramento che l'anno scorso parecchie convenzioni erano state firmate con università italiane in Pisa, ma di nuovo abbiamo parlato mediterraneo con due università napolitane, Federico II e l'Orientale. Una strinta di lei e besper di USAB fa università in Australia e forse va nasce una diplomazia di USAB in un Mediterraneo in qua Gursiga Cabivira.
11: Palermo diventa la capitale delle storie e del dialogo. Dal 24 al 27 settembre arriva la prima edizione di Logos, parole dal Mediterraneo, il nuovo festival internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova. Quattro giornate di grandi incontri, libri, musica, cinema e teatro, e non solo, per un festival che non vuole essere solo una tradizionale rassegna letteraria, ma un laboratorio multidisciplinare e che già in questa prima edizione parte con numeri importanti. Oltre 150 ospiti e 60 editori si incontrano in un grande laboratorio a cielo aperto per far viaggiare le idee da una sponda all'altra del nostro mare. Giovanni Lo Giudice, ideatore e promotore di questo particolare festival, insieme al suo staff porta a Palermo le diverse voci del Mediterraneo nel tentativo di farle dialogare. A lui, profondamente innamorato della nostra isola, abbiamo chiesto com'è nata l'idea di creare un festival che fa dialogare le diverse bellezze del nostro Mediterraneo.
15: Come un po' tutte le cose nasce quasi casualmente, era un mio sogno e poi ci siamo incontrati con gli altri compagni di viaggio che sono Cristian Guzzardi e Marcello Barrale, anche loro avevano questo desiderio di realizzare un festival e si è completato, il numero perfetto si dice che è il 3, no, in questo caso è il 4 perché tutto si è completato col grandissimo apporto della nostra direttrice artistica che è Nadia Terranova, scrittrice che penso non ha bisogno di essere presentata, anche lei negli ultimi 20 anni ha vissuto fuori dalla Sicilia, lei è messinese, ma il suo grande amore per la Sicilia, oltre ovviamente a farle accettare l'idea di organizzare e fare la direttrice artistica per questo festival, la sta facendo tornare in Sicilia perché avendo una bimba piccola vuole che sua figlia non cresca a Roma, città meravigliosa, stupenda, ma vuole che le radici siciliane ovviamente mettano anche in sua figlia proprio il seme della bellezza della nostra terra.
11: Tornando alle nostre radici, nel leggere appunto il vostro comunicato mi ha colpito veramente tantissimo, ecco, il fatto che la direttrice artistica Nadia Terranova abbia pensato a questo festival come ad un grande albero magico e ancestrale, e io aggiungerei con potenti radici e ampi rami, e ogni sezione di quest'albero è dedicata a particolari percorsi, a sezioni tematiche, quali esattamente?
15: Noi fin dal primo momento l'abbiamo voluto come un festival multidisciplinare, per cui ci sarà Logos Scienza, Logos Cinema, Logos Teatro, Logos Musica, ci sarà una sezione dedicata agli show cooking, quindi alle cucine del Mediterraneo. Quello che hanno in comune tutte queste sezioni, questi rami di questo albero con queste radici, sicuramente sono le radici siciliane, che poi il simbolo di Logos è il fiore di Tarassaco. Il fiore di Tarassaco poi è quello che con i suoi soffioni va a seminare anche terreni lontani trasportati dal vento. Quindi l'idea è che queste parole che nascono dal Mediterraneo possano contaminare territori anche lontani. Ovviamente è un momento terribile questo in cui vediamo tutte queste guerre e ci siamo detti ma perché? Perché sicuramente la parola in questo momento ha un valore quasi nullo e quindi vogliamo ridare proprio valore alla parola, al dialogo che potrà probabilmente, speriamo, e questo è anche uno dei nostri sogni, avere un'influenza positiva su tutte queste guerre, su queste che ci sono nel mondo. Noi vogliamo che le culture si incrocino e tra di loro si confrontino e dialoghino. Se il logos, fin dei conti, è proprio sinonimo di dialogo, di parola. Quindi vogliamo che questo festival sia sì un festival del libro, perché è da lì che parte tutto, ma che sia in realtà una festa dove la gente viene, entra in questo meraviglioso parco che è il parco di Villa Filippina nel cuore della città di Palermo e possa passare queste quattro giornate arricchendosi, confrontandosi, incontrando gente, assistendo a spettacoli, a presentazioni di libri, monologhi, musica, una varietà infinita di eventi.
13: Avrà parola o dialogo risponde a ere o erende problematiche che impastudieggiano l'uomo, so bellissimi scopi di un festival logos, ma so di un scopi di un festival corso legato anche al Mediterraneo. Un festival è arte mare, un evento girato verso cinema, sta orta, il cinema mediterraneo, la 43ª edizione è stata presentata questa settimana, o demuserà Justizia, di atti di film e conferenze sono previste tra Bastia e Biguglia da 1 ottobre a 17 in con numerosi invitati. E come va per parlare dell'Università di Corsica Musica senza mentare un gruppo a Pasqualina, gruppo amici studenti aduniti dando un corti da una passione, quella di Uganto, e la sua prima canzone fra tutti i lumi, sempre in usoco i Wabuya Badri a Pasquale Bauli e di Azorama, fa spampilare un lume corso fuori ai nostri confini, subito fra tutti i lumi.

Tada Santa Medi de Radio Nanta e Frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, ici RCFM in Corsica, in Romania, Nanta Radio Romania Internazionale.

0: E adesso ci spostiamo in Romania, dove per quasi un mese la capitale Bucarest diventa il cuore pulsante della musica internazionale, ospitando straordinari virtuosi pronti a sfidarsi in quattro categorie: pianoforte, violino, violoncello e composizione, nel nome del grande compositore rumeno George Enescu. Iuliana Sima Angel.
1: La 20ª edizione del concorso internazionale George Enescu, in programma dal 23 agosto al 19 settembre, ha portato anche quest'anno in Romania giovani musicisti di talento dell'intero mondo: violinisti, pianisti, violoncellisti, compositori e direttori d'orchestra. L'edizione 2026 si è svolta nel 145esimo anniversario della nascita del grande compositore rumeno, al quale sono intitolati il festival e il concorso. Il tema dell'edizione celebrativa, alla ricerca dell'eccellenza, riflette l'ideale artistico che ha definito l'intera vita e attività di George Enescu: eccellenza, autenticità, generosità e responsabilità nei confronti dell'atto artistico. Ispirato al suo esempio, il concorso continua a sostenere lo sviluppo della nuova generazione di musicisti attraverso performance, educazione e mentoring, spiegano gli organizzatori. Cristina Uruk, la direttrice di Artexim, organizzatore del concorso e dell'omonimo celebre festival, ci ha spiegato che l'edizione 2026 ha riunito 819 concorrenti di 58 paesi, Italia compresa.
2: Questa nuova edizione del concorso, che è un'edizione anniversaria, è una di quelle che porta un cambio di prospettiva, un cambio di approccio rispetto alle competizioni internazionali di musica. Così come il maestro Cristian Mocellaru ha creato il motto, il tema di questa edizione, nella ricerca dell'eccellenza, abbiamo fatto un cambio di approccio su quello che vuol dire nella vita di un giovane musicista una competizione di musica classica. Quindi l'eccellenza è un vettore, non è necessariamente un obiettivo da raggiungere subito, ma un vettore che accompagna la carriera di un artista, la preparazione di un giovane artista per raggiungere questo desiderato dell'eccellenza.
1: Enrico Dindo, uno dei grandi violoncellisti italiani della scena contemporanea, è tornato anche quest'anno al concorso internazionale George Enescu come membro della giuria. Ci ha raccontato questa nuova esperienza.
3: Stare insieme ai giovani che condividono la mia passione è una delle cose più belle che possano capitare. Passare delle giornate a rendersi conto che ci sono giovani musicisti che, come me, che come noi della giuria, spendiamo grande parte della nostra vita, delle nostre giornate, per curare i piccoli dettagli di grandi capolavori del presente e del passato, è una grande gioia ed è un sentimento molto forte che dà molta speranza per il futuro, vista insomma la situazione del mondo di oggi che vede grande aggressività, grande rabbia, grande cattiveria. Insomma, mi viene da dire che nel mondo ci sono persone che amano fare la guerra e ci sono persone invece che amano fare la musica.
4: Una parola importante di Enrico Dindo a principio di questa intervista: stare insieme ai giovani, tramandargli la passione di Edino, una filosofia di vita, una filosofia, una strada che di certa e noi assai in Corsica, per la rientrata, per un detto, 650 iscritti al conservatorio di Ostia, 700 in Naiaccio, di veramente una notizia per la nostra isola. E giusto appunto continuiamo musica in cui Iuliana, chi ci proponi?
1: E siccome abbiamo parlato del concorso internazionale George Enescu, vi offriamo un brano dalla toccata della suite numero 2 del grande compositore con il pianista George Todica. Buon ascolto.